I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, se puoi mi metti Lugano addio di Ivan Graziani. Grazie, saluto Daniela e tutti, Artesia da Sydney.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Angela e Sara Danoli, vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love tutta per noi. Grazie mille e buon lavoro.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi e vorrei per piacere ascoltare Runaway di Lady Gaga e Ducci. Ciao a tutti manilosi in ascolto.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Puoi mettere Belli da Matti di Stoccolma, dedicato al mio amore Stefania. Grazie e un saluto da Rodolfo.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Fabrizio dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Buona serata.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Anna, Chiara, Luca, Olga e Gabri. Stiamo tornando a casa. Vorremmo ascoltare Scelte stupide di Fedez e Clara.
1: Mi sembra che

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Aurora, Simone, Serena e Anastasia. Vorremmo ascoltare La Testa Gira. Grazie.
1: Ciao, sono Fred De Palma. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Marco da Torino. Stiamo tornando a casa. Ti volevamo chiedere se ci fai ascoltare Gloria di Umberto Tozzi. Grazie.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 3:03.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Erika e Roberto e vorremmo ascoltare Real Girl di Mutia Buena. Buonanotte a tutti.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Potresti mettere Come nelle canzoni di Coez, per favore?

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.
3: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea di Pinerolo, mi piacerebbe ascoltare We Pray dei Coldplay. Grazie e buona settimana.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, se puoi mi metti Sta già passando novembre di Eros. Grazie, la dedico al mio Nike, a te signorina 9001 per tutto ciò che fai per noi. Grazie, Artesia.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Pecetto e vorremmo ascoltare Kodak di Willy Peyote. Buonanotte.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 90.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rudy da Albenga. Vorrei ascoltare Zombie Lady di Damiano David. Buonanotte e buon lavoro.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Dimmi che di Lortex, vorrei anche salutare mio padre Ennio. Un abbraccio forte. Ciao a tutti da Salvatore.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao Radio Manila. Siamo Riccardo, Irene, Alberto ed Elisa. Volevamo chiedere immensamente di Laura Pausini. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila. Siamo Betty e Gisella da Cormano. Ci puoi mettere Yakuza di Sfera e basta. Un po' di carica per la nuova settimana. Grazie mille.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Aldo e mi piacerebbe ascoltare Sorry e DJ Balvin, grazie.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potreste mettere Another Way di Gigi D'Agostino. Grazie mille, serena settimana.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buon lunedì a te e a tutti i manilosi sintonizzati, spero tu stia bene. Stamattina avrei piacere di ascoltare Brother Louie. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti, un bacio a Elsa, Silvia, Margherita, Eleonora e Artesia, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Walter di Somariva, a Walter di None, le famiglie, chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina. Senti, per favore, stamattina mi faresti ascoltare Cosa avevo in mente di Antonello Venditti. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti un buon lavoro, un buon inizio di settimana, specialmente ai panettieri. Saluto Daniele di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, anche se in vacanza, i panettieri di None e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina. Ciao Dalino.

Ciao Radio Manila, sono Anita da Benevagen. Mi potreste mettere la musica a vostra scelta più o meno degli anni 90? Grazie mille che non ascoltano la Radio Manila, un game over.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Vorrei ricambiare i saluti a Daniela e mandargli tanti baci con questa canzone. Arthur Team di Christopher Cross. Grazie per la tua gentilezza. Punto Artesia.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 5:01.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Manilosi belli, buongiorno a tutti dalla vostra signorina 9001. Siamo a luglio e qualcuno di voi ci segue già dai luoghi di villeggiatura con la nostra app dal cellulare. Potete scaricarla se non lo avete ancora fatto. I vostri messaggi protagonisti al 338 50 38 908. Come sempre, sentiamo chi c'è con noi. Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Senti il silenzio.

0: come la febbre.
1: Buongiorno, sono Alessandro da Torino. Volevo mettere la canzone di Raff, Ora per sempre. Ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ancora ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie mille. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Claudio da San Giusto Canavese e vorrei ascoltare Salmo con Overdose. Buona serata a tutti i manilosi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco, sto andando a lavorare. Vorrei ascoltare le cose che non sai di me di Mara Sattei. Grazie mille e buon lavoro a tutti.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, buongiorno Radio Modilà. Siamo noi, Enzo e Walter. Buon lunedì a tutti. Signorina, senti, stamattina volevo chiederti all'Ancio Pegno o Tarzan Boys. E dedichiamo tutti i Marilosi, salutiamo Daniele Risaruzzo, Vita Morghetta, Grande Tromba, Disco Volante, Nino Patte, Gianni Patte Carmagnola, Walter San Maria Bosco, Marco Canelli, Grande Fabrizio Di Savigliano, l'amico di Dennis, e tutti quanti Marilosi, il Patatar di Torino. E che dire, chi lo ascolta Radio Molina è sempre un super che muove. Ciao da Elsa Walter, non è fanate, buon inizio settimana, ciao signorina.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno basta una firma.
3: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, siamo arrivati ai saluti. Buon lunedì a tutti dalla vostra signorina 9001. Luglio, mese di vacanze per qualcuno di voi che ci segue già dai luoghi di villeggiatura con la nostra app dal cellulare. La mattina prosegue con Alice D'Amico per una bella scarica di adrenalina musicale. Continuate a inviare i vostri messaggi al 338 50 38 908. Sentiamo qual è la prossima richiesta. Ciao Radio Manila, sono Filippo. Potete mettere Volevo capire di Madame Marrakesh. Buon lavoro a tutti e buon riposo a chi ha lavorato di notte.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. E durante le vacanze anche l'app diventa veramente fondamentale, scaricatela. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra voce.

0: questa bella energia dei Purple Disco Machine e i Kungs insieme a Substitution. Buongiorno, vabbè, fa freschetto la mattina, però picchia, e leggevo le temperature dei prossimi giorni, almeno fino alla prossima settimana. Mamma mia, ragazzi, che roba! 35, 36, 37, ma incredibile, eh? Avanti!
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi, buon inizio settimana, Alice, come sempre fai tu, e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci Stella.
0: Ciao Stella, sai che io vado di taschino, nel taschino questa mattina, non mi chiedete perché, ma avevo That's the Way I Like It, KC, The Sunshine Band, su Manila.

0: Mannaggia, Casey the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Ho saltato come un pazzo nonostante siano le 6:10, giusto? E voi? Beh, mi raccomando, fatelo sempre se siete in condizioni, no, di sicurezza totale. Avanti, chi
1: ciao
0: c'è?
1: Alice, sono la Romance. Ciao. Buon lunedì a tutti quanti. Volevo dedicare alle sorelle Medulla Irama con Cabana. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao dalla Romance.
0: Ciao Romans, l'ascoltiamo molto volentieri. Intanto posso salutare le manilose, i manilosi, lo dicevo prima che a proposito a quest'ora sono già collegati al nostro streaming, ma che so, magari per una corsetta sulla spiaggia o in montagna, che bello.

Cabana, Irama su Radio Manila. Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice. È possibile ascoltare una traccia dell'album Non ho paura di niente di Fabrizio Moro? Buon lavoro Fabio e Roberta da Giaveno. Guarda, ascoltiamo l'ultimo singolo, che ne dite? Il titolo è Niente da perdere. Siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast. Buongiorno, 338 50 38 908 per i vostri

0: Niente da perdere, Fabrizio Moro, l'ultimo singolo, uno dei nuovi, uscito da poco, peraltro. Chi abbiamo? Facciamo entrare? Avanti, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon buongiorno. Inizio settimana, buon lunedì. Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone da cubo portatile? Scegli tu, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, un bacio, arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Le canzoni più ascoltate.

0: Ma l'avete riconosciuta? Abbiamo ascoltato il nuovo singolo interessantissimo di Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, con la voce di Neisha. Il titolo è Soul Sisters su Radio Manila. Chi abbiamo? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Alice, sono nonno Gianfranco di Ciravigna.
0: Nonno Gian.
1: Questa mattina Alice, mi faresti sentire per favore un tormentone dell'anno rifatti 5? Ti ringrazio, una buona giornata, e dalla Lombardia chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao nonno Gian, un abbraccio. Beh, tu sai che quell'anno, il 1900 rifatti 5, c'erano canzoni straordinarie, Simple Minds, ma ce n'erano anche alcune come queste che erano suonatissime, come Maria Magdalena. Sandra era un riempipista.

Una stupida scusa, questa è la canzone che abbiamo scelto di Loredana Bertè, Boom da Bash, naturalmente coloro che avete sentito, coloro che hanno poi dato voce a Loredana Bertè. Ma buongiorno Alice, sono Giuseppe, stamattina si sta freschi ma ci aspettano giornate di fuoco, vero? Io volevo chiederti se mi mettessi quei ricordi là di Olly, che ne ho ascoltato nei Game Over, cattivone Game Over, un bacino da Bettino innamorato. Allora, ho degli alert sul PC pazzeschi, cioè ci aspettano giorni di caldo, giorni intensi di caldo ci aspettano, lo so, ve lo dicevo all'inizio, ragazzi, ho letto anche 37 a un certo punto. Tra qualche

0: su Radio Manila, Manila Box Breakfast, buongiorno, io sono Nicolas da Santena. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Buona giornata a te Nicolas, un abbraccio.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri,
2: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, va alla grande questo singolone. Ciao, mi faresti ascoltare Ando pure il mondo di Manu Ciao e Caro G, grazie mille, buon lunedì a tutti, firmato Cami. Ciao Cami, un bacio, 338 50 38 908.

0: la tipica chitarrina, no? Quando c'è Manu Chao nelle canzoni. Caro G, Manu Chao, insieme, avanti.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, buongiorno. Buon inizio di settimana a te e a tutti i malilosi. Spero tu stia bene, tu abbia passato un buon fine settimana. Io sempre lavorato. Infatti sono cotta già di lunedì mattina. Volevo chiederti per favore i Culture Club con Karma Chameleon. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, tu sai che io ho lavorato sabato pomeriggio a Cuneo,

0: Club su Radio Manile. È vero, però è un po' nuvolo, questo è cambiato oggi.
1: Ciao Alice, c'è? Sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Francesco Renga, Una vita che ti stavo aspettando, il mio grande amore Fabio, ad Alessio di Napoli. Poi saluto te, Pompi e Zumb, Francesco e Giuseppe. Chi non ascolta Radio Manile, che muovere. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Stefi, un bacio a te. Devo salutare ancora a coloro che sono collegati al nostro streaming. Buongiorno. Sì, tu.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Jennifer Lopez, peraltro è particolarissima, come vi spiegavo già venerdì, è uscita questa versione in due parti. In realtà sono uguali, ma c'è qualche arrangiamento diverso. Uno si intitola Everything's Fine, versione AM, cioè mattino, e l'altra Everything's Fine, versione PM. Alok, Jennifer Lopez, avanti.
1: Buon Alice, buon inizio settimana, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica di Evanescence con Bring Me to Life. La dedico a Gigi e Daniela, a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un abbraccio a me e Miranda. Ciao!
0: Bring Me to Life.

0: oggi, mamma mia, 34 gradi, però poi la sera sarà come la notte appena trascorsa, scenderemo di nuovo a 21 gradi, 20 gradi. Martedì 34, mercoledì 37 gradi, leggo. Giovedì 35, venerdì 34, forse solo nel weekend raggiungeremo 33, perché poi da lunedì di nuovo, mamma mia, 35, ragazzi, che luglio, tosto, ma direi tosto, avanti.
1: Buongiorno a tutti, io sono Rebecca e vorrei chiedere piccola stella di ultimo, e chi non ascolta la giovanile è un game over.
0: Vabbè, un record pazzesco per ultimo, vero? Ascoltiamo ultimo?

0: te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 7:01.
4: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui

0: Piemonte la spesa la si fa da Conad. E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
1: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Parlo di Farrucco, Iapacque, sono di Manila, buongiorno, seconda ora del Manila Box Breakfast, manilose, manilosi, il numero è il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra vocina, come questo.
1: Ciao Alice, sono Valeria di Ispra, oggi mi faresti ascoltare per favore Geolie con un'ora? Grazie, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao, ciao Vale, beh certo che lo ascoltiamo, io devo anche ricordare di scaricare la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Manila a portata di dito e di udito.

Cioglier, un'ora, un H si scrive, il nuovo singolo di Cioglier, 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Ciao, sono Laura, metti questa domenica di Olly, che è passato da pochissimo con quei ricordi là, oppure Destri di Gazzelle, grazie, buon inizio di settimana a tutti. Chi ne ascolta la domenica Game Over. Ciao Laura, un bacio, certo che ascoltiamo Destri di Gazzelle. Ragazzi, qua mi arrivano allerte del caldo dappertutto. Che dobbiamo fare? Facciamoci una doccia, oppure andiamo sott'acqua come me quest'oggi sui social.

0: Podcast. Ah, abbiamo lei, avanti.
1: Buongiorno Super Alice. Anch'io ho visto le previsioni della settimana e torna il gran caldo. Guarda, ero preoccupata che ci fosse qualche grado in meno. Vabbè, a parte quello, voglio dire, d'altronde siamo a luglio, quindi è normale. Se ti fosse possibile, mi faresti ascoltare l'ultima canzone di Luca Di Risio. Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto i mattinieri come me. Ciao Davita, ciao Marco della pasticceria,
0: Ciao Vita, ma per noi l'ultima di Di Risio è tutto fragile.
2: Di nuovo strada.

0: di Risio alle 7:15 su Radio Manila. Ci fermiamo un attimo e torniamo.
1: Ciao,
0: con
1: Radio Manila, sono Cristi, sto facendo la mia camminata mattutina con questo freschino che si sta benissimo e volevo chiederti se potevi mettere Buon Vento di Alfio Giovanotti. La voglio dedicare a mio marito Claudio e a mia figlia Alice, con la speranza di poter partire per le tanto attese ferie fra 10 giorni. Grazie e buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, ciao Cristina.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

Buon vento, giovanotti Alfa, nel Manile Box Breakfast, seconda ora insieme. Ciao Radio Manile, mi faresti ascoltare il lunedì di Vasco? Grazie, che non ascolto Manile. Game Over, non ti sei neanche firmato? Potrebbe essere Ciuffo? Ciuffo è il nomignolo, diciamo così. Allora, si canta a squarciagola con Lunedì, Vasco Rossi su Radio Manila.

0: Vasco Rossi con Lunedì nel Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908, per i vostri messaggi. Mannaggia, devo in qualche modo accontentare il nostro Maniloso, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro D'Asti. Ho appena finito di fare la notte e ora sto andando a casa a riposare un po'. Volevo chiederti per favore se mi puoi mettere una qualunque canzone di Ultimo e dedicarla a tutti i miei colleghi della casa di riposo di Re Francore D'Asti, R.A. Margherita, e la dedico anche a tutti i manilosi. Un abbraccione grande a tutti e buona giornata da Alessandro D'Asti. Ciao!
0: Ciao Alessandro, allora buon ritorno a casa, buon riposo. Purtroppo è passato da pochissimo Ultimo, veramente poco, quindi non posso riproporlo in questo istante, però visto che abbiamo il nostro Salvatore da Moncaglieri che vuole ascoltare l'ultima di Dolce Nera, Epopea, beh, ti associo e ti mandiamo un abbraccio tutti insieme ascoltandoci questa nuova canzone di Dolce Nera, va bene? 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Siete su Manila, l'unica radio che ve le suona quando volete.

0: Epopea, l'ultimo singolo di Dolce Nera su Radio Manila. Sono praticamente le 7:30, ragazzi, vola il tempo, Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Sì, che celebra una bella canzone di sì. Salutiamo il mitico Gianni di Monbarcaro e Giuliano delle Fattorie Morregalesi. Lunga vita al rock, ne ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao, un abbraccio, cosa facciamo? Lo ascoltiamo adesso o lo ascoltiamo più tardi? Mi sa che lo ascoltiamo più tardi, vero? Più tardi nel senso tra qualche istante. Nel frattempo vi ricordo il 338 50 38 908 e vi ricordo anche, e ancora continuo a ribadirlo, mi raccomando, scaricate la nostra app, perché solo con la nostra app, in vacanza ovunque voi andiate, potete avere Radio Manila a portata di dito e di udito. Tra poco
2: Manila Box, estate con noi.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri,
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
13: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Play Ball AC/DC per il nostro Jonathan. Buongiorno, buongiorno ancora Manilose, Manilosi, chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Barbara di Piussasco e vorrei dedicare buon compleanno di Rene Grandi a Fabio di Grugliasco e vorrei augurargli una fantastica giornata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Barbara, beh no, anche noi allora ci associamo agli auguri per

Buon compleanno su Radio Manila, buongiorno Alice, sono Raffaele. Oggi vorrei ascoltare per favore Alice DJ con Back in My Life e vorrei dedicarla alla mia amica del cuore Laura, a cui tengo a lei tutti i giorni. Vabbè, allora l'ascoltiamo. Poi chi abbiamo? Abbiamo un altro messaggio? Allora, fatemi vedere perché siete tantissimi. Eccoli qui, ciao Radio Manila, sono Beatrice, vorrei dedicare a papà e a Fiammetta, se sarebbe possibile, intro di J-Ax, se non fosse possibile Me Manc, grazie che hanno ascoltato Manila, Game Over, il contrario perché Gioielliere è già passato, quindi ascoltiamo intro dopo, va bene? Prima Alice DJ con Back in My Life e poi ci ascoltiamo intro di J-Ax, tutto questo su Manila che è l'unica radio che ve le suona quando volete. Andiamo, siete sul cubo portatile?

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te, ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333-265-1149.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour,

0: essere brutti.
1: J-Ax e Bianca Zai con Intro su Radio Maniera alle 7.50. Lo dico ancora, ma ogni tanto lo ricordo, che non serve assolutamente a nulla mandare lo stesso messaggio 10, 15, 20 volte, perché anzi fate andare il vostro messaggio per ultimo e quindi noi non lo troviamo più. In ogni caso l'ho trovato questo, avanti.
2: A Radio Maniera siamo Ilenia e Viola, stiamo andando al mare, potete metterci La testa gira. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, buon mare! Beh, ragazzi, questa canzone era partita con la quinta, se non la sesta. Poi, vero?

Gira, prende palma, Anita, Amy Skill. No, dico, che gardia, con questa canzone. Ciao Alice, se buon inizio di settimana a tutti. Vorrei ascoltare Ali di Rama, o fosse già passata, sorry, scusa, lo sento, di PTN. Buona settimana, Alice, ti mando un bacione. Ciao da Linda. Ah, Linda, nome familiare, Linda. Pinguini tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento su Manila.

PTN, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Siamo già alla fine anche della seconda ora. Leggiamo i due messaggi, uno per la chiusura della seconda ora e l'altro per l'apertura della terza. Ciao Radio Manina, sono Alessandro, sto andando al lavoro. Oggi io e la mia fidanzata Chiara facciamo 2 anni. Mi piacerebbe dedicarle Iris di Biagio Antonacci. Va bene, allora è in arrivo Iris e poi buongiorno Alice, buon lunedì. Ti chiedo, visto che è già lunedì, una canzone del titolo Lunedì. Ho trovato chi la canta. Vasco, Ultimo, Salmo, Dalla. Mi fai sentire uno di loro? Grazie, buona giornata. Chi lo scontra 2000 Game Over, salutoni a tutti. Marcella, visto che Vasco è già passato, chissà quale canzone arriva dal titolo Lunedì. Lo scopriamo all'inizio della terza ora. Prima però Iris, Biagio.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
3: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%. Forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
2: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile, battuto 2-1, e conquista i quarti di finale. Così anche l'Inghilterra, che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.
0: Manila News.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Hai capito che cosa ha scelto la signorina? Ha scelto lunedì quella di Lucio Dalla. Canzone del Dufritti 7. Siete su Manila, buongiorno, terza ora del Manila Box Breakfast. 338 50 38 908. Per i vostri messaggi. Attenzione perché avete il cubo portatile dispiegato davanti a voi? Sì? Abbiamo un messaggio di testo per iniziare quest'ora. Ciao Radio Manila, sono Sophie. Potresti mettere Rhythm is a Dancer degli Snap? Ah, hai capito? Ciao Sophie!
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Avete ballato? Snap, rhythm is a dancer. Mamma mia, ragazzi, sono tornato indietro di più di 30 anni. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina vorrei sentire, se è possibile, Mamma mia degli ABBA, che ne ascolta Radio Menile, Game Over, baci. Anche qua però allora cantiamo a squarciagola, ci muoviamo, soprattutto se cerchiamo di ricordarci il video di questa canzone. Gli ABBA, Mamma mia, siete su Manila. Si canta nel momento, direi, karaoke?

0: Tra momento karaoke, momento canterino, che andiamo avanti a cantare su Radio Manila. Che è giusto, deve essere così, eh. 338 50 38 908, chi c'è?
1: Buongiorno Ali, Gabri da Bruino.
0: Ciao Gabri.
1: Stamattina, se puoi, mi puoi mettere Da Dio di Brescia. Ti dico a Selena. Ti ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Gabri, arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Voglia di convenienza?
7: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
8: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
9: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
8: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
9: Confezionimargherita.it.
8: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
9: Tutta convenienza.
8: A Sanfrè.
10: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO. Sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
11: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Brush con Da Dio nel Manila Box Breakfast alle 8.23, quasi 24. Buongiorno Manilosi, sono Terry. Ciao Terry, oggi compio 30 anni. Wow, tanti auguri allora da parte nostra. Per festeggiare insieme a me potete mettere Susy di Joe Evan, grazie. E chi non ascolterà di Manila è Game Over, ma certo, tanti auguri anche da parte nostra, da parte di tutti noi. E vabbè dai, sei giovanissima,
1: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo. Copriti forte, ti

diversi, entrambi cuociono lenti a fiamma accesa tutta la notte. L'anima si toglie all'aglio, mi raccomando, a nessun altro, non il caffè che ti tiene sveglio, ma le ambizioni che ti

il tempo. Saluto Federica che scrive che vuole ascoltare Eddie Brock con Avvoltoi. Ciao Federica, ti mando un abbraccio. 338 50 38 908. Per i vostri messaggi. E saluto anche coloro che sono collegati al nostro streaming, che sono tantissimi. Fatemi sapere se ci ascoltate dalla vostra località di mare o di montagna.

0: lui, Eddie Brock, su Radio Maria. Adesso c'è lo spazio alla viabilità, vero? Un'informazione sul traffico. Ma io spero di aver capito bene la canzone. Sentiamo un po', avanti.
1: Ma buongiorno Alice, sono la Panterona.
0: Rah! Ciao.
1: Mi metteresti la canzone Love Story? La dedico a tutti i manilosi, quella della storia infinita. E a Officina 82 e digli buon lavoro, ci vediamo domani, baci baci baci dalla Panterona.
0: Mua! Ciao, un bacio a te. Ma potrebbe essere Never Ending Story, quella di Limahl, che arriva tra poco.

0: L'estate su Manila. Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
7: Fantastico!
6: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
7: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
6: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
7: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
7: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ux e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della provincia di Novara, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 47, nel comune di San Maurizio d'Opaglio e sulla provinciale 35 nel comune di Meina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
13: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Male, salutiamo la Panterona, questa era Never Ending Story Lima su Radio Manila, 338 50 38 908. Ciao, potete mettere davvero di Artifive, che ne ascolta meglio Game Over, firmato Ile. Guarda, purtroppo non è un singolo radio questo di Artifive, ne è uscito proprio qualche giorno fa il nuovo singolo dal titolo Swag Music.

0: Artifive, Swag Music, l'ultimo singolo uscito veramente qualche giorno fa, praticamente una settimana fa. Chi c'è? Avanti!
1: Ciao Alice, come stai? Sono Claudio dalla campagna di Urbe nel Savonese. Ah. Volevo intanto rassicurarti che l'altra mattina la volpe poi non è entrata nel pollaio, quando ti avevo chiesto Catch the Fox.
0: Ah, meno male.
1: Stamattina mi sono svegliato con una voglia impellente di Der Commissar di Falco. Se ce l'hai mi fa un piacerissimo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Meno male, no, perché sai... E tu apri il pollaio, trovi la porta aperta del pollaio, è automatica l'idea della volpe, giusto? Ma

Ciao di Manila, ieri sono andato al concerto di Francesca Michelin e vorrei ascoltare Nessun Grado di Separazione, una canzone meravigliosa. Grazie a te, un saluto a tutti i manilosi. Emanuela da Fossano. Ciao Emanuela, un bacio a te sulla fronte.

0: La canzone Dufritti, 16 nessun grado di separazione, Francesca e Michelin nel Manila Box Breakfast. Chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Ciao Manilosi, siamo Fulvio e Gioele da Carde. Vogliamo ascoltare se possibile Take Me to Church di Ozier. E chi non ascolta Radio Manila è gay, muovo!
0: Ciao ragazzi, allora un abbraccio. Ozier in arrivo tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
11: Con la FDI, firma la tua sicurezza ora.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Hoosier, take me to church su Radio Mania. Siamo quasi in chiusura, eh? 8:55, quasi 56 ormai. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ma chi è lui? Ma siamo sicuri? È lui, avanti.
1: Buongiorno a

0: Formentera, però non è Formentera, è un altro isolotto dove fanno la pizza, dove c'è Pippo che fa la pizza. Vediamo se lo trovi, se no chiedi Magnoli. Chi non ascolta? Bicipiti.
1: Troppo facile, troppo facile. People from Ibiza, Sandy Martin.

0: Ditemi se io posso ricevere una richiesta di quello che fa la pizza. Ma vabbè.
1: Ma come?
0: Ma sì, mi chiedono le canzoni così. Cioè.
1: Per fa la pizza. No, vabbè.
0: Sì, ma a parte che, scusa, devo dire a Diego Pedro che non è Formentera. Scusate, non è Ibiza che è vicino a Formentera. Ma è Formentera che è vicino a Ibiza. Avete pazienza. Qui si va in ordine di grandezza.
1: Beh, sì. Lo sai, cioè, lo sai, è giusto così, è giusto che sia così.
0: Sei mai stata a Ibiza?
1: Io non sono mai stata a Ibiza, sai? Pensa a te, pensa a te.
0: Ci dovresti andare, sai?
1: Ci vorrei andare come, sì?
0: Molto, molto bella, sì. Molto bella. No, ma a prescindere da Ibiza.
1: Sì, certo, no, no, proprio bella, lo so, sono state tante persone vicino a me. Lo so, assolutamente, ho visto le foto, video, insomma, è molto bella l'Ibiza selvaggia, diciamo, quella proprio dove si è a contatto con la natura, al di là della movida, ovviamente.
0: Oh, ma lì è un piccolo spazio dove c'è la movida che conosciamo. In realtà l'isola è bellissima, enorme, bellissima, bella, bella.
1: Sì.
0: Molto bella. Ma allora, quando vai in vacanza?
1: Allora, io sicuramente così vado a farmi un giretto, ma dal 17 al 24, quindi di luglio, quindi ancora, insomma, qualche giorno e poi ci saluteremo, ma ovviamente poi credo anche la seconda di agosto. Ecco, quindi queste due, però a spizzichi e bocconi neanche ve ne accorgerete che non ci sarò.
0: Ma no, ma infatti è così, poi siamo interscambiabili,
1: certo, ma chiaro, ma noi siamo una cosa sola.
0: Hai qualche altro aggettivo? Interoperativi.
1: Interoperativi è molto bella, certo, no, siamo una cosa, cioè, dove non arriva uno va l'altro e via, cioè, così, capisci? Cioè, siamo l'uno il prolungamento dell'altro.
0: Occhio.
1: Ah, no, nel occhio. Senso.
0: Lo sai che bisogna fare attenzione.
1: Ma ci mancherebbe, prolungamento si intende ovviamente lavorativo, ci mancherebbe, certo.
0: Vabbè. Vi lascio la Mucchi che vi prolungherà. No, che
1: no,
0: vi
1: porterò, condurrò.
0: Condurrai il vostro brunch fino all'ora di pre-pranzo.
1: Certo.
0: Dove oggi, vista la temperatura, ma a proposito,
1: attenzione,
0: faccio una piccola parentesi.
1: Sì.
0: Ma tu hai visto le temperature che ci aspettano la prossima settimana?
1: No, ma sono scese, vero?
0: No, ma che scese?
1: Ma che scese? Salsa? Ma... No, ma basta.
0: Ho visto
1: no.
0: Anche 37.
1: No, non vengo più, non vengo più. Basta.
0: Vado a prendere ancora un po' di fresco. E allora qui la temperatura di nuovo bollente.
1: Infatti, dai, prendiamo il fresco finché c'è.
0: A domani.
1: A domani. Baci, ciao. Baci, ciao.
0: Ciao. Radio
2: Manila. Estate. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo...

0: Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta, sono le 9:03.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.
9: Manila News.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Fighters con Learn to Fly aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, dovrei essere stata reduce dal concerto degli High Days di ieri, di cui avevo il biglietto, ma non ci sono potuta andare. Non importa, l'ho vissuto ovviamente in tempo reale, così dalle persone a me care che hanno vissuto il concerto dei Foo Fighters. E come assolutamente io sapevo, Dave Grohl non ha assolutamente deluso, anzi esattamente come lo sentiamo su insomma in radio, sulle piattaforme. Lui è così nei suoi dischi, lui è così anche dal vivo, fantastico, meraviglioso. Allora, però, fantastici e meravigliosi in primis siete voi, che siete davvero i protagonisti di questa Radio Family fantastica. Io sono Roberta Mucchi, tutti i giorni stiamo insieme dalle 9 a mezzogiorno nel Manila Box Brunch. Il numero per essere i protagonisti è il 338 50 38 908 e adesso direi di iniziare a girare la ruota. Pronto? Chi
1: buongiorno,
0: c'è?
1: Buongiorno Robby.
0: Buongiorno.
1: Marco da Mondovì. Buona
0: Ciao.
1: Settimana. Allora,
0: anche
1: giornata
0: a te.
1: Importante.
0: Ecco.
1: Mio amore mio Paola è entrata nel club dei sessantenni oggi.
0: E vai.
1: Gli faccio tanti auguri di una lunga vita, sempre insieme con amore eterno.
0: Bravo.
1: Gli vorrei dedicare Pazzo di lei del Grande Biagio, la dedico anche ai grandi, a tutti i manilosi, e un grosso saluto a te. Chi non ascolta Radio Manila, la grande Robby, Game Over, sempre appiccicati. Weppa!
0: Weppa, allora un abbraccio, tantissimi auguri alla tua Paola, festeggiate alla grande, e adesso arriva il Biagione Antonacci nazionale, Pazzo di lei.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
5: Orbassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
6: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuché, Nichelino Vinovo.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.
9: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: Martin White, Tacabro, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, molto molto estiva, anche se oggi un po' grigetto il tempo, c'è cioè questo, ci illudiamo che ci sia il fresco, però a quanto ho capito le temperature si rialzeranno, come ormai siamo abituati ad arrivare ai nostri bei 35 gradi nel pomeriggio. Allora andiamo avanti a girare la ruota, dai, pronto, chi bussa?
1: Buongiorno a voi di Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Angela della Calabria.
0: Ciao Angela.
1: Vorrei ascoltare il brano di Luigi Strange, Sto bene su tutto. Vi ringrazio, buon lavoro.
0: Grazie a te, un saluto alla Calabria bella.

0: ma soprattutto su di me.
1: Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva.

0: Tutto su di me.
1: Stai bene su tutto, Luigi Strangis. Siete su Radio Manila, vi ricordo, Manilosi, i nostri social. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, su Facebook e soprattutto scaricate l'app di Radio Manila. Inoltre è possibile ascoltarci dal sito in streaming, da qualsiasi dispositivo voi vogliate. Insomma, non ci sono scuse, potete veramente ascoltarci. So che lo fate, ovviamente. Ciao Mucchi, sono Alessandro da Biella. Mi puoi far ascoltare la canzone degli 883 con Nient'altro che noi? Chi non ascolta Radio Manila e un game over, arrivano gli 883.

0: 883, la voce del nostro Max Pezzali, nient'altro che noi. Allora andiamo avanti e saluto il mio amico Salvo, il nostro amico Salvo da Pinerolo, che lui è veramente parte integrante della famiglia di Radio Manila da tanto tempo e mi richiede Laura Pausini con Durare. Tutta per te, Salvo, arriva.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: e te.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio
0: Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Sport.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Allora, com'è andata? Racconta.
10: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
9: No. E tu che cosa hai fatto?
10: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
9: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
10: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Muoversi in Piemonte.
15: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza, tra il sito e la statale 24 in direzione Aosta. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
14: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
16: Manila. Viabilità.
17: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
18: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Remake nonché nuovo singolo di Gianna Nannini featuring con Marrakesh, America Inc. su Radio Manila alle 9:39. Allora, il caffè si è preso abbondantemente, ormai non ve lo devo neanche ricordare di quanto ne abbiamo bisogno, eh. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Savigliano, provincia di Cuneo.
0: Ciao.
1: Sto andando in questo momento a fare l'ultimo esame della sessione. Sono un po' preoccupato per l'esame.
0: Immagino.
1: Potreste mettere, per tirarmi un po' su, scatole di pinguini tattici nucleari. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, no paura, no paura, mi raccomando, ci sta la preoccupazione, però trasforma tutto in grinta. Fammi sapere innanzitutto com'è andata. Un in bocca al lupo super gigante. Questa canzone di Pinguini Tattici Nucleari non è un singolo, quindi qui su Radio Manila non c'è, ma io te li metto con Scooby-Doo.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

0: Benvenuta.
1: TTN Scooby-Doo su Radio Manila. Ciao Radio Manila, stiamo andando a Ikea. Vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, allora buon giro. Mi raccomando, fate buoni acquisti. Arriva il nuovo singolo di Anna, White Girl Wasted.

0: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
7: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
8: Seguici sui social.
9: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: pensando a te, una delle tante hit radiofoniche che nel corso degli anni ci ha fatto ascoltare Fabri Fibra. Anche io sono particolarmente legata a questa, è una delle canzoni che amo di più di Fabri. E comunque un saluto a Marco che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Andiamo avanti, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Chiara,
2: Sofia,
0: ciao,
2: Mattia e Brian.
1: Stiamo andando al parco acquatico, volevamo chiedere se potevate metterci Al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!
0: Arriva tutta per voi, divertitevi! Mi sento

Cara Levante, Delia, al mio paese sono quasi le 10 su Radio Manila, già quasi se ne sta andando così la prima ora di brunch di questo lunedì 6 luglio. Ciao Radio Manila, sono Gioele, vorrei ascoltare Life is Going On di Oliver Tree. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ce la ascoltiamo dal 2021 qui su Radio Manila.

0: Ciao Mucchi, sempre da Bruino.
1: Ciao.
0: Stamattina ti posso chiedere da Dio di Brescia. La dedico a Serena, grazie, che non ascolta Radio Manila e Game Over.
1: Eccola, è partita e ce l'ascoltiamo insieme, il nuovo singolo di Brescia, da Dio.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 10:02.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi, missili e droni sono più

0: avuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Bailogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: su Radio Malila apre ufficialmente anche la seconda ora di brunch. Questa è la richiesta di Isabel e Sandro, che stanno andando in piscina. Bravi, un sacco che vanno ai parchi acquatici, che vanno in piscina, belli voi. Allora, tra l'altro, mi scrivete che sound vero, Ristais è unico, anche a me piace veramente un sacco. Dai, andiamo avanti a girare la ruota. Reduci molti di voi dal concerto di Ultimo da Record di Tor Vergata, molti di voi stavano andando, ci siamo sentiti la scorsa settimana e sapevo sarebbe stato un gran successo, addirittura battendo il grande Vasco, ha raggiunto veramente delle cifre astronomiche, più che altro affluenza di persone astronomica. Però il grande Vasco, diciamo che da grande qual è, da grande rockstar qual è, insomma, gli ha augurato ogni bene, largo ai giovani, ha dichiarato, e soprattutto ti voglio bene Nicolò, che insomma dice tanto sul loro rapporto, soprattutto chi è Vasco. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Elena,
2: Anna,
1: mamma.
0: Ciao.
1: E Angelo. Stiamo andando in piscina con i nostri zii.
0: Tutti in piscina,
1: vorremmo ascoltare Nuvole in testa di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, un abbraccio, divertitevi. Allora, Nuvole in testa non è un singolo radiofonico, ma Ultimo, ovviamente, ve lo metto in questo caso con Neve al sole. Ce l'ascoltiamo insieme su Radio Manila.

0: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine, banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila telesuona.

Il nuovo singolo di Artifive, Swag Music, su Radio Manila alle 10:21 e andiamo avanti. Come vanno le temperature? Datemi notizie da là fuori. Comincia di nuovo a fare caldo. Ciao Radio Manila, sono Martina, aspettando il concerto di Caparezza dell'11 a Collegno, potete mettere una sua canzone? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, dai, ci ascoltiamo un suo classicone, sicuramente questa la farà al 100%. Vengo dalla Luna, ce l'ascoltiamo.

0: Andrea Parezza, vengo dalla Luna su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Mi chiamo Margherita e vorrei ascoltare Viva la Vasca di Mangia Fede.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Arrivano Benji e Fede insieme ad Alex Britti in questa Viva la Vasca versione remake. Ciao Radio Manila, sono Antea, vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anne. Chi non ascolta Radio Manila è game over. L'abbiamo ascoltata proprio poco fa, Antea, spero che tu sia riuscita a sentirla. Adesso arrivano Benji e Fede con Alex Britti.

Ciao Radio Manila, siamo il panificio Chiesa di Sommariva del Bosco e vorremmo chiederti Caprisandi, Capo Plaza. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, un intro bellissimo, non lo sporco, ve lo faccio sentire e ci ascoltiamo Caprisandi.

0: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura segnaliamo che per il passaggio di un convoglio eccezionale il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso e per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 502 nei comuni di Sordevole e Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

Dal 1988 di Brick Hill, What I Am, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, tutti insieme, bellamente, abbiamo fatto merendina. Sì, sì, io ho fatto merendina con la mela, le Pink Lady, quelle mele che sono un po' rosa, sapete, un po' dolcette, belle croccantine. Ho fatto metà anche con un colleghissimo, insomma, di un'altra radio, il mio amico Fabio, che non è solo amico, collega, ma anche amico, ovviamente. Si condivide la merenduccia, lo sapete, i pompi a dieta, quindi non si può neanche proporre la mela, e quindi mi devo accontentare. Ciao carissima, sono la Rosi di Biella, anche oggi il mio figliolo Ale fa esame di informatica a Bologna. Mercoledì e giovedì invece il mio piccolo Luca fa l'esame di arte e filosofia giapponese a Venezia, capito? Caspita, però, due proprio facoltà così, due corsetti da poco, Che dire, in bocca al lupo ai figli, ai figlioli miei. Naturalmente pensavo a tutti i ragazzi che devono affrontare esami, visto che questo è il periodo giusto. Un abbraccio, se potete ascoltare volentieri i Romantici, grazie. Allora arriva Tommaso Paradiso per te, con tantissimi in bocca al lupo, ovviamente, per i tuoi figli in particolare, ma per tutti i ragazzi che stanno e devono affrontare gli esami.

Tommaso Paradiso e Romantici su Radio Manila. Ciao Roby, siamo Anto e Claudia, vorremmo ascoltare Rose Villain come un tuono. E chi non ascolta Radio Manila, game over, abbiamo bisogno di energia. Bene, allora siete sulla radio giusta.

0: volta.
1: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Che occasione all'autostrancia!
6: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
6: Da 50 anni accanto a voi.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Bob Sinclair, I Can't Wait. Salutiamo anche Angelo che ha richiesto questa canzone nel brunch. Siamo quasi arrivati alla chiusura della seconda ora di brunch, quasi le 11. Sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Roberta, ciao a tutti i manilosi, sono Torino di Scovolandi di Collegno. Senti, volevo chiederti se è possibile chiedere i Rama Ovunque Sarai, la dedico a mio padre che da una settimana non c'è più.
0: Mi dispiace.
1: Saluto a tutti gli amici e parenti che ascoltano questa stupenda radio. Questa canzone la voglio dedicare tutta quanta per mio padre, che sicuramente mi osserva da lassù. E saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, un abbraccio. Sicuramente il tuo papà è proprio lì dove sei tu, ti starà sempre accanto e ascolterà anche questa tutta per lui. Arriva Irama.
2: Se sarà il vento canterà, se sarai acqua brillerà.

Ciao Radio Manila, sono Mariella del bar Il Fatto 2. A casa per un piccolo intervento volevo salutare le mie colleghe Chiara, Cristina, Martina e Alessandra e tutto il bar Fatto 1. Volevo richiedere per sempre sì di Saldavinci e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora dai, buona ripresa, una pronta ripresa, come si dice, arriva Saldavinci per sempre sì.

0: Salda Vinci su Radio Manila, allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti. Io vorrei dedicare la canzone di Cartagine a mia figlia Irene. Noi stiamo andando al parco acquatico. Ciao ciao, buona giornata. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao Irene. Ciao. Ti amo, la tua mamma.
0: Divertitevi tanto, arriva Cartagine. Quando

0: Sempre.
1: Ciao, siamo i Gemelli Diversi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità.

0: Fast Media 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:04.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 15 luglio. Mozzarella Santa Lucia Galbani. Confezione 3 pezzi da 125 grammi. A 1,99 euro. Da Conad. Sempre il meglio. Al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Baby K, Tuca Macarena, 11:06. Allora, siamo ufficialmente nella terza ora di brunch. Vedete che il tempo scorre alla fine. Siete tantissimi. Sentiamo chi bussa. Pronto?
1: Ciao Radio Manila. Siamo Loredana e
2: Getty.
1: Volevamo dedicare alla nostra collega e carissima, simpaticissima Anna,
2: che oggi compie gli anni.
1: È il suo compleanno e quindi volevamo dedicare
2: Joliet, episodio d'amore, dedicargliela con tutto il cuore.
1: Un grandissimo auguri Anna, ti volevamo
2: auguri!
1: Tanto bene.
0: Ciao,
1: ti
0: un abbraccio.
1: Tanto
2: bene. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Se non si fosse capito, ti vogliono tanto bene. Arriva Joliet.

0: Joliet, episodio d'amore su Radio Manila. Allora, manilosi, pare che siano ritornate le temperature rialzo. Pronto?
1: Buongiorno, bella Roby.
0: Buongiorno.
1: Siamo Roberta e Maya da Pecetto.
0: Ciao.
1: Senti, Roby, mi piace, io ho appena acceso, quindi non so cos'è passato. Sì. Mi piacerebbe sentire Vorrei di Cremonini. La dedico a te, a me, a Maya, tutti i manilosi. E noi ci siamo rintanati in casa perché inizia a fare già caldo.
0: Ecco, vedi?
1: Dai, chi
0: perfetto.
1: Non ascolta Radio Manila e Game Over, e niente, ci sentiamo domani. Buona giornata.
0: Ciao, un abbraccio a voi, sì, state al fresco, mi raccomando.

0: dolcissima dei Luna Pop 1999. Ciao Roby, sono Adriano, vorrei ascoltare Gabri Ponte con Giovanotti, DNA, dedicarla a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile Game Over, meno una settimana e sarà vacanza. Grandissimo, dai, ci ascoltiamo DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30, spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 1149.
5: Voglia di convenienza.

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Lola Indigo è il nuovo singolo qui su Radio Manila, 11:23, una bella combo discografica anche questa, e andiamo avanti a girare la ruota perché siete ancora tantissimi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo tre galline che stiamo andando verso Torino. Vorremmo sentire la canzone di Arisa,
2: Magica
1: favola,
0: quella di Sanremo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai, tutta per voi allora, le belle tre galline di Radio Manila, arriva Magica Favola.

Arisa, magica favola da Sanremo 2026. Allora, vado avanti, ciao Radio Manila. Sarebbe possibile ascoltare Roller Coaster di Amischilla, per favore? Se fosse già passata come artista ne potrei chiedere una diversa. Grazie mille in anticipo. Chi non ascolta Manila e Game Over arriva.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Signora?
6: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
5: Ecco qua.
6: Scarpe. Beh, carine queste.
5: Carine quelle, eh?
6: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
5: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
6: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
5: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Springsteen Radio Nowhere, 11:35, siete su Radio Manila e noi andiamo avanti a girare la ruota del 338 50 38 908. Siete con me, Roberta Mucchi, come ogni giorno accade questa bella magia dalle 9 a mezzogiorno. Pronto?
1: Sono con mia mamma e vorrei ascoltare la canzone Come un pittore. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao,
0: ciao, arriva.

Ciao cara Mucchi, sono Bettina, mi fai sentire per favore un pezzo di David Guetta, Dangerous. Saluti a tutti quelli che si godono la vita senza sempre aspettare un motivo per farlo. Io l'ho imparato dopo un grande dolore lo scorso anno. Saluti a tutti e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Allora, ce lo diciamo tante volte che il dolore viene sempre per farci costruire, se lo prendiamo nella maniera corretta. È vero, è difficile passare in quelle strettoie, ma quelle strettoie sono necessarie poi per arrivare da qualche parte, rinnovati in qualche modo, no? Come se fossimo rinati e come se facessimo caso quando siamo felici, anche se sono insomma quantità minori rispetto ai dolori, ma quando siamo felici bisogna farci caso e andarla anche un po' a cercare, la felicità.

0: Manila siamo Rebecca,
1: Noemi,
2: Alessia e Claudia.
0: Stiamo tornando in Toscana.
3: Che bello.
0: E per favore vorremmo ascoltare Desolé. E se non ascolti Radio Manila sei
4: Game Over.
3: Ciao,
0: buone vacanze.
3: Ciao, buone vacanze a voi. Allora, Anna, l'abbiamo ascoltata con White Girl Wasted, il nuovo singolo, ma sono passate praticamente 2 ore, quindi ce la riascoltiamo questa volta con Desolé.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
2: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il nuovo singolo di Emma è Fabri Fibra, Antidroga, e ce lo siamo sentito qua insieme su Radio Manila. Andiamo avanti, dai, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roberta, mi chiamo Dolunai da Bricherasio, vorrei ascoltare Ossessione o 4K. Grazie, un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, che bellissimo nome, complimenti. Allora, 4K non è un singolo radiofonico, Samurai J invece con Ossessione sì, e ce lo ascoltiamo.

Allora, visto che siamo quasi in chiusura, dai, leggo due messaggi. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Torino, vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscana. Un saluto a tutti i manilosi, se non ascolti Manila sei game over. Ciao, sono Elis, potresti mettere Tasty di Sabrina Carpenter. Chi non ascolta Radio Manila e game over. Arriva anche la Sabrinona Carpenter, adesso Sara Toscana con Atlantide.

0: Allora, io stamattina sono arrivata, c'era fresco, sulla camicina addirittura di cotone. Poi qualcuno mi dice che invece adesso sta di nuovo sparando un caldo senza fine.
1: Sì.
0: Quindi pare
1: confermo.
0: Proprio. Sì, tu sei.
1: Io sono appena arrivato qui, ecco.
0: Ecco.
1: Fa un caldo pazzesco stamattina, sono uscito con la giacca e a un certo punto ho dovuto toglierla.
0: Certo.
1: Perché faceva caldissimo.
0: Ecco, vedi. Allora, sono di nuovo in rialzo le temperature stamattina. Addirittura, esatto, stamattina addirittura Alice diceva che la prossima settimana.
1: Sì.
0: Io ho detto finalmente si abbasseranno, cioè come giù anche stare sui 30 gradi ci sta, voglio dire, siamo a luglio inoltre.
1: Infatti.
0: No, pare che supereremo anche i 35.
1: Addirittura, ma io ho letto addirittura
0: ragazzi.
1: Questo mercoledì 38 gradi sono previsti.
0: No, però ragazzi, io non gliela faccio più.
1: No, non si può.
0: Ma noi ci abbiamo una certa.
1: Cioè parla per
0: cioè,
1: te.
0: Cioè noi donne che iniziamo ad averla cioè le caldane da premenopausa, chi è in menopausa, chi sta. Ora non voglio dire soffrono tutti, gli anziani, i bambini, però anche noi che abbiamo le caldane, con un caldo del genere, quando ti acchiappa la caldana,
1: esatto, che fai?
0: Cioè, quante donne come me, cioè, alzate la mano, cioè ieri ero con una cassiera in un noto, sai, supermercato di queste catene, famosissimo supermercato, eravamo lì e la signora chiaramente si sventagliava, lei stava andando in menopausa, quindi un po' più avanti di me, e ci siamo guardate e gli ho detto signora caldane, mi dice guarda è impossibile con queste caldane con un caldo del genere, gli ho detto guardi. Ecco.
1: Mi scusi Roberta Mucchi, ma cioè caldo, caudane, cioè nel un supermercato, hanno
0: nel supermercato.
1: L'aria condizionata sparata.
0: Però quando tu arrivi da fuori che sei accaldato, la signora aveva appena montato il turno.
1: Ah, ecco.
0: Capito?
1: Era
0: eravamo tutte e due, così io sono arrivato, ho preso una cosa. Aveva montato il turno. Io invece avevo montato il latte essendo mucca. Capito? Avevamo queste montate.
1: Sono un po' confuso, scusa.
0: Ma lascia, guarda.
1: Mi stai confondendo.
0: Sai, prima le montate, poi dopo sei in premenopausa. Che ti devo dire? Comunque ogni tanto le caldane, comincio con ste cacchio di caldane, con un caldo del genere sono pesanti.
1: Beh, non... certo,
0: voglio
1: mamma
0: dire.
1: Mia. Ma allora scusa, ma visto che
0: pompia la caldana, non lo so,
1: no,
0: Diego Pedro. No, lui è già oltre.
1: Io sono oltre.
0: Lui è oltre.
1: Sento,
0: l'ha
1: sento già il freddo.
0: Eh sì.
1: Il freddo del marmo sento io. No. Ma si avvicina.
0: Addirittura. Ma tocchiamoci. Ma assolutamente
1: no.
0: No, assolutamente no. Però è già passata quella fase. Vabbè, allora un abbraccio a tutte le donne che come me hanno le caldane e quindi ancora più difficile. A chi sta poco bene, giustamente questo caldo qua ci butta ancora più giù. Ma noi abbiamo Radio Manila.
1: Brava.
0: Ci sono i manilosi. C'è il Banana Time che inizia, cosa chiedere di più fino alle 15 col pomponi?
1: Io saprei cosa chiedere di più, ma non posso
0: immagino.
1: La radio.
0: Vabbè.
1: Tu
0: fai
1: calmane,
0: una lista come Babbo Natale.
1: A voglia,
0: va
1: ma
0: bene.
1: Non finisce più la lista.
0: Fai la lista, adesso monti il turno.
1: Sì.
0: E tocca
1: come
0: a te.
1: La cassiera. Che è arrivata montando
0: il turno. Io monto sulla sella
1: via.
0: No, infatti grazie. Andiamo via perché stiamo degenerando come al solito. Io monto il turno sull'altra radio. Comunque montiamo entrambi e buon Banana Time a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Mi chiamo Alf e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila per me sei game over. Bella raga.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:04.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da

0: Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
0: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky-Trump con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari, Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità, con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time sino alle 15 con i vostri messaggi, le vostre scelte musicali al 338 50 38 908. Fa caldo, non so se dà più fastidio questo caldo pazzesco di questi giorni o le zanzare, secondo me è la seconda cosa, ragazzi, ma quante ce ne sono. Allora sentiamo il messaggio del nostro amico. Ciao,
2: buongiorno Super Pompi.
1: Ciao.
2: Tutto bene?
1: Sì, tu?
2: Allora, buon pranzo a tutti quelli che stanno pranzando in questo momento, come il nostro piccolo Enea.
1: Ciao Enea.
2: Che voleva richiederti se era possibile Al mio paese di Serena Brancale.
1: Va bene.
2: Canzone che gli piace tantissimo. Augurando a tutti un buon pranzo, ricorda anche che chi non ascolta, diglielo.
1: Eccolo.
2: Radio Manila e Game Over.
1: Ciao, un bacio al piccolo Enea. Mi sento

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
6: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati nel fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
10: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Con due settimane siamo pronti nel sentire il messaggio audio del nostro maniloso Fabio.
1: Ciao. Pompi, sono Fabio, sono in macchina con mia figlia Luce e
0: ciao,
1: volevamo
0: Luce.
1: Sentire
0: che bel nome,
2: Bugialdo
1: di Fabri Fibra.
0: Va bene,
1: grazie mille chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Fabio, un bacino alla piccola Luce e ascoltiamo Fabri Fibra con Bugialdo.

0: per la nostra piccola manilosa Luce, per il suo papà Fabio. Adesso arriva il nostro maniloso Osvaldino. Mi sa che non è al mare, da quello che ho capito.
1: Ma buon pomeriggio, buongiorno Radio Manila, buongiorno Davidino, buongiorno. Mi fate sempre morire tu e la Mucchi.
0: Perché?
1: Non ho capito che cosa vi montate tutti e due. Comunque, guarda, vabbè, lasciamo perdere. Io volevo ascoltare
0: Dubstep
1: con The Reason, quindi, oppure mettimi Ultimo con 22 settembre.
0: La seconda.
1: E niente, siamo a Torino, tutti a Torino, e chi non ascolta Radio Manila che è povero. Un bacio da Osvaldino.
0: Ciao Osvaldino, arriva 22 settembre.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Girls, Harry Styles, la scelta musicale del nostro maniloso Alessandro, e leggo anche il messaggio della nostra amica che scrive: ciao Pompi, è stato un weekend intenso, siamo stati al Collisioni Festival e la caparbietà del mio piccolo ci ha portati fino alla prima fila, abbiamo affrontato 7 ore di attesa e tanto caldo solo per vedere Alfa, ma la sua felicità ha ripagato ogni minuto. Ti chiederei una sua canzone, un saluto a te e a tutti i manilosi. Per chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Allora, un abbraccio a te e al tuo piccolo, grazie anche per il video. Sì, ne valsa la pena. 7 ore al caldo, ma alla fine la gioia del tuo piccolo ha ripagato questo sforzo pazzesco.
1: Dimmi perché.

Saluto la nostra Manilosa che ha avuto un weekend bello pieno, devo dire, no? E poi la gioia di vedere il suo piccolo, insomma, in prima fila, vedere il suo Beniamino, appunto Alfa. Allora, è arrivato un messaggio da parte di un nostro Maniloso, si chiama Marco, voleva salutare una collega che è in ferie e praticamente... si sentono e comunicano solo attraverso le mail, perché naturalmente giustamente è vacanza, scusate. Allora volevo dire alla mia collega che non mi manca affatto e che me la posso cavare da solo. E chi non ascolta Radio Manile Game Over, fammi ascoltare la nuova di Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade.

Gianni Morandi, Alessandra Amoroso con Hit Parade. Saluto Marco e la sua collega che comunicano solo via mail. Un abbraccio, buon lavoro e buone vacanze. Arriva la prossima scelta musicale. Allora, mi scrivono: se il mondo finisse stanotte, io vorrei passarla con te. Io e te siamo bellissimi anche se ci manca qualche venerdì. Sabato verso le 19 avete mandato in onda una canzone con un ritornello molto simile. Che canzone era? Non riesco a trovarla. Help me. Allora salutiamo i nostri amici. La canzone che hai sentito, avete sentito, è quella di Stoccolma. Si intitola Belli da matti e ve la facciamo sentire su Radio Manila.

0: se vuoi c'è ancora del via.
1: Manila Box.
2: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
5: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
6: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, la scelta musicale del nostro maniloso Giuseppe. Adesso invece arriva Roberto. Ciao Roberto, buon pomeriggio.
1: Ciao Pompi, ciao. Sono Roberto da Verzuolo, come stai?
0: Bene, tu?
1: Mi faresti ascoltare una canzone, anche se non so se c'è, però.
0: Quale?
1: Si intitola Young Blood,
0: sì,
1: dei Five Second of Summer.
0: Ce l'abbiamo.
1: Potrebbe essere così.
0: Sì, sì.
1: È molto bella questa canzone.
0: Confermo.
1: Se no, è una canzone di Michael Jackson, ok? Grazie, la dedico ai genitori del Busca Calcio 2014 e a quelli del Valvaraita 2014. Grazie mille, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Roberto!

il nostro maniloso Roberto, ciao, un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra amica Rosy. Confermo, fuori fa molto caldo, si vede che stava ascoltando il cambio di poco fa. Allora sì, ma poi nei prossimi giorni le temperature aumenteranno ancora, ragazzi, incredibilmente. Vuole ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con voleva salutare Rosa e Antonella con un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumi, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa in due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi. Stare con

0: Tu cosa fai questa sera? Allora, io questa sera sicuramente no, mangio e vado a letto presto perché c'è un sonno pazzesco, e poi con il caldo, chissà cosa faranno i nostri manilosi. Allora, io so che un piccolo maniloso ha passato il weekend con il nonno, è vero, al laghetto a pescare le trote. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Pompi, sono Adam.
0: Ciao Adam.
1: Io ieri volevo dirti,
0: sì,
1: che avevo preso tre trote. E mi ero divertito.
0: Ho visto.
1: Due senza dargli da mangiare e una insieme a mio nonno. E ti e volevo chiederti.
0: Bravo il nonno.
1: Pedro, la vita nel meglio ti senta fe. Pedro.
0: La sa tutta, la sa memoria.
1: Fidati di me.
2: E chi non ascolta Redomania Game?
1: Va bene.
0: Grazie.
2: Mi raccomando,
0: Adam,
2: rimanete tutti lì
1: incollati, forse io ti voglio,
0: ecco,
1: tantissimissimissimissimo. Bene, ciao.
2: Ti mandiamo la foto.
1: Ti mandiamo un video e anche una foto.
0: E infatti l'ho ricevuto.
2: Delle trote
0: e ho visto. Bravo Adam, davvero complimenti, un abbraccio anche al nonno. Allora, visto che stiamo per suonare la grande, grandissima Raffaella Carrà, così la ricordiamo, ieri, il 5 di luglio, ricorreva purtroppo l'addio nel 2021 della grande Raffaella Carrà, quindi noi la vogliamo ricordare con questa canzone, riproposta, se non sbaglio, nel 2024 con Pedro Remix.

0: Proprio una data che ricorderemo tutti, davvero. Il 5 luglio del 2021 ci lasciava la grande Raffaella Carrà. E saluto il nostro piccolo Adam che ha passato il weekend, anzi credo ieri, domenica, con il nonno a pescare le trote. Un abbraccio a te, un abbraccio ai nostri amici della pizzeria.
1: Ciao Pompi, ciao. Siamo Andrea e Michael, i pizzaioli Ermeglio di Borgomanero. Oggi vogliamo ascoltare una canzone di Sal Da Vinci, poesia, dedicarla a tutti i nostri clienti, a tutti i manilosi, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Ciao pizzaioli, arriva poesia.

Salda Vinci con poesia per i nostri pizzaioli, che saluto. Ciao ragazzi, buon lavoro, e saluto anche l'amica o l'amico che mi ha dato questo messaggio. Ciao Manilosi, vorrei fare una dedica alla mia regina, alla mia Ladybug, alla mia Buffy, alla mia Tu. Storie brevi oppure cartagine, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora ascoltiamo Tananai e Annalisa con Storie brevi.

0: Manila Box.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia, Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
7: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: il caldo sopportabile, perché poi nei prossimi giorni, ecco, arriveranno temperature estreme di nuovo, purtroppo. Chissà come suda il Bettino. Ciao Bettino, buongiorno.
1: Ma Pompibello, buon pomeriggio, sono Bettino Marazzi. Mi sta andando.
0: Dove sta andando?
1: Corso.
0: Ah, ecco.
1: Per cucinare le cose buone dal mondo.
0: Beato te.
1: Senti, in questa estate calda, se è giornata calda, ma c'è da dietro, la senti? Io volevo sentire.
0: Cosa ha detto da dietro?
1: Uno dei due tormentoni. O Festival di Padre Chiara.
0: Sì.
1: O Per dimenticare di Rizzo Assoluto. E ricordo tutti che se non ascoltate il bellissimo, magnifico Pompi. Spiegati
0: sì, vabbè, dai.
1: Muove.
0: Ciao Bettino, grazie.
1: Sei bellissimo comunque.
0: Sì, anche tu, guarda.
1: Un saluto Melosi e un bacino da Bettino. Ciao.
0: Anche sudato sei bellissimo. Ciao Bettino. Allora, facciamo così, suoniamo Paolo e Chiara con Festival.

Finocchia caldo, ti capisco. Allora, ciao Pompi, sono Giuseppe da Volpiano. Vorrei ascoltare We Are The Champions dei Queen, dedicarla alla mia squadra del cuore che ha vinto un prestigioso torneo nazionale di calcio. Bravi, complimenti. Siamo i migliori, forza Mino. Chi non ascolta Radio Manile, game on.

Champions e arriva la prossima scelta musicale. Arriva con un messaggio scritto: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Tristano Isotta e, se non fosse possibile, Swag Music. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Non c'è il nome, ma ti dico che ascoltiamo la seconda proposta.

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Bob! Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova Voltregravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Restiamo al traforo del Monte Bianco. Per lavori di manutenzione questa sera chiuderà in entrambi i sensi di marcia dalle 23 fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità.

Beh, loro in questa canzone sono una coppia straordinaria, la nuova versione di America, Gianna Nannini e Marrakesh, e arriva la prossima scelta musicale al 338 50 38 908, questo è il numero per inviare il vostro messaggio WhatsApp. Allora Pompi, buon lunedì, ti voglio chiedere una canzone di Pino Daniele, sei in playlist, Che calore pure, Yes, I know my way, grazie, buona giornata calda. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni Marcella, ciao. Prossimi giorni 38 gradi, sì, purtroppo è così, eh. Speriamo non sia vera questa previsione meteo, che arrivi un po' di pioggia senza fare danni per rinfrescare questi pomeriggi bollenti. E allora ascoltiamo il grande, grandissimo Pino Daniele su Radio Manila.

0: per la nostra manilosa Marcella, e adesso arriva la mia amica, ecco, che fa bene. Adesso poi capirete perché dico così. Ciao.
1: Ciao Pompi, sono Stefania. Ciao Stefania. Volevo dedicare la canzone di Alfa, sei bellissimissima.
0: A chi?
1: A te, a Grazie. Giove, Francesco, Giuseppe, il mio amore Alessio e il secondo amore Fabio. Chi non
0: capito,
1: ascolta
0: le rimanere
1: che muove. Un bacio, ti voglio bene.
0: Anch'io. Almeno se si stufa del primo, c'ha già il secondo.
2: Inizia sempre con un E.

0: canzone bellissimissima per la nostra amica Steffi, che dedicava questo brano ai suoi due amori. Hai capito? Io azzarderei anche il terzo, così almeno se con il primo ti stufi, hai già il secondo pronto, ma mentre sei col secondo, se inizi a stufarti, è già il terzo. Poi dopo, vabbè, si ricontinua. Ciao, un abbraccio. Chi abbiamo adesso con noi? Ciao, che bella dedica questa.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Siamo Loredana,
2: Ketty e
3: Morta.
2: Volevamo dedicare sempre la nostra super collega Anna, che oggi è il suo compleanno.
1: Auguri. Facciamo tanti auguri.
2: Auguri Anna.
0: Auguri.
3: Auguri Anna, ti voglio tanto bene.
2: Vogliamo dedicargli, cioè più che altro Mokhtar vorrebbe dedicare una canzone d'amore degli 883 e digli un messaggio.
0: Sì.
2: Ti voglio bene.
3: Ti voglio bene.
2: Oh, ecco. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ma si è emozionato, ma che carino. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi sentiremo gli 883 con una canzone d'amore.
4: Manila Box.
5: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
11: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
12: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
13: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Gli 883 è una canzone d'amore. Salutiamo ancora la nostra Manilosa che festeggia il suo compleanno e saluto anche Anna di Gozzano che ha scritto: ciao Radio Manila, un saluto a tutti i manilosi, volevo ascoltare una canzone dei REM, Losing My Religion, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora salutiamo Anna da Gozzano. Volevo anche salutare la mia amica Elvira. Ciao Elvira, un abbraccio, mi ha fatto sorridere, mi ha mandato un messaggio. Un bacione, salutami Pavel.

0: Anna di Gozzano. Allora, credo di aver visto bene, prossimi giorni temperature altissime. Se poi abbiamo qualche dubbio chiediamo al nostro collega del mattino Alice, perché lui azzecca sempre le previsioni meteo. Cara la mia amica, ciao.
1: Ciao Davidino, buon inizio settimana.
0: Ci provo.
1: Allora, mi metteresti per favore il solito Lido con Neck e Renga? Grazie, buona giornata.
0: Prego.
1: Sì, prossimi giorni 38 gradi, ci rinfrescheremo con la nostra piscina.
0: Beh, giusto.
1: Ho visto che è una bellissima piscina. Io ce l'ho come tema un po' più piccolina, contiene meno acqua, però ci rinfreschiamo.
0: Anche piccola.
1: Ciao Davide, un bacio, un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, come sempre è un game over. Giusy dalla loggia.
0: Ciao Giusy. Sarebbe meglio il mare, anzi il solito Lido.
2: E

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14.
2: Devo dire un segreto.
3: La spesa la faccio solo da Conad.
2: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
4: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box, il Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Allora, chi abbiamo con noi? Un messaggio audio, ciao!
1: Radio Manila, sono Alessia da Torino.
0: Ciao Alessia.
1: E oggi vorrei ascoltare Il mio corpo che cambia.
2: Delit Fiba.
1: E vorrei salutare mia madre, mia sorella e mio padre Giuseppe di Regeneration. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Alessia, arriva Il mio corpo che cambia.

Litfiba, il mio corpo che cambia. Salutiamo la nostra Marilosa e il suo papà. Adesso arriva il prossimo messaggio, è quello di Antonio. Vediamo di allontanare in questo periodo un po' negativo, perché scrive: buongiorno, visto che è un periodo no, che non vuole finire, mi metteresti Vaffan di Masini? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, firmato Antonio. Allora, quando il periodo non va tanto bene, quando le cose non ingranano, quando, che ne so, c'è quel periodo che non sopporti nulla, secondo me l'unica cosa da fare è cantare questa canzone di Marco Masini, che conosciamo tutti quanti a memoria. Ciao Antonio.

0: Speriamo che la situazione migliori per Antonio, che ha richiesto questa canzone, visto che è un periodo no. Quindi ti abbracciamo forte forte, e voglio abbracciare anche il mio Pietruzzo, che anticipa un po' l'uscita di un nuovo singolo. Allora, venerdì è uscito l'album, ma dobbiamo attendere questo venerdì quello che arriverà per ascoltare poi il nuovo singolo. Ciao Pietruzzo.
1: Ciao Pompi.
0: Di chi
1: sono
0: sto
1: Pietruzzo
0: parlando?
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buongiorno.
0: Buon pomeriggio.
1: Di questo pomeriggio caldo. Da caffè nero bollente.
0: Buongiorno.
1: Ciao Pompi.
0: Ciao.
1: Senti, volevo sentire il nuovo brano di Madonna. Ho comprato il disco di Madonna, per me è eccezionale. Lei è
0: ragazzi,
1: sempre top de top.
0: C'è
1: senti,
0: niente da fare.
1: Appunto, vorrei sentire il disco, la nuova canzone di Madonna, no? Tutto il disco roba l'ascolta a casa mia. La canzone nuova di Madonna la dedico a tutti i manilosi. E poi anche a te, ovviamente.
0: Grazie, meno ovviamente. Male, sennò... scusa.
1: E che dire di più? Che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Pietruzzo.
1: Ciao Pompi, un abbraccione da Pietruzzo. Ciao, buon caldo.
0: Allora, l'album è uscito, però dobbiamo aspettare questo venerdì per il nuovo singolo, l'uscita radiofonica, e quindi devi pazientare un attimino. Tanto hai l'album a casa, ma noi la sentiamo ugualmente, Madonna, con un brano di qualche anno fa che secondo me ti piacerà moltissimo. Papa Don't Preach.

0: Manila Box.
1: Ciao a tutti, sono Valeria Marini. Solo baci stellari per chi ascolta Radio Manila.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
5: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
6: Voglia di convenire.

0: biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sorridi.
3: Bassano. Denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it. Aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Nichelino Vinovo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Giovanotti, DNA, il titolo di questa canzone scelta dal maniloso Giovanni che saluto. Adesso invece sentiamo il messaggio audio del nostro amico. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Rodi Manila, ti chiederei Sunshine Reggae per il mio collega che si sente giovane.
0: Meno male.
1: E un saluto a tutti e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. Allora, non mi ricordo, l'ha detto il nome il nostro maniloso? No, vero. Allora salutiamo lui, salutiamo anche il suo amico che si sente giovane e ascoltiamo Sunshine Reggae.

0: Sunshine Regular, canzone scelta dal nostro Maniloso. Stavo pensando a un altro Maniloso che tra un po' sentirete nel messaggio audio. Beh, nonostante il suo lavoro, lui non ha mai tempi morti, è vero? Dico bene, ciao Becchi, buongiorno.
1: Ciao Pompi, sono la Becchi. Potresti mettermi Splash di cioè, quella pesce di Martino.
0: Lavora sempre.
1: Così parliamo di acqua. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Becchi, iperoperativa.
0: Hai capito? Non si ferma mai, purtroppo.

0: Ciao a tutti, siamo con la Pesce
1: e Di Martino.
0: Vi avvisiamo, eh?
1: Se non ascoltate Radio Manila, siete
0: game over
1: totali.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fine, la canzone di Jennifer Lopez, scelta dal nostro maniloso Renato, che saluto. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a Matteo, che ha scritto: volevo dedicare a Bender 100 messaggi di Lazza, grazie, sei fantastico, un bacio. Allora, grazie, ecco, sei fantastico, un bacio sicuramente a Bender. E arriva Lazza con 100 messaggi.
1: Ti prego non cominciare, sai

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Lazza con 100 messaggi, la canzone scelta da Matteo e che dedicava a Bender. E adesso arriva il messaggio di Alessia che scrive: ciao Radio Manila, sono Alessia, vorrei ascoltare Bravi a cadere di Marrakesh, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Marrakesh con Bravi a cadere. Allora, ci sono due messaggi. Il primo è quello di Rosy con l'ascoltare Dolce Nera con Epopea, e poi c'è il messaggio audio dei nostri amici. Ciao.
1: Ciao Radio Manira, siamo Cinzia,
2: Mattia,
1: Mea Patano. E vorremmo ascoltare Flamenco, sì? Paranoia, visto
0: mi sa che
1: oggi
0: già passata.
1: Il mio compleanno.
0: Auguri.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manira è un game over.
0: Ciao. Allora, credo sia già passato, Flamenco Paranoia, però facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Pilarion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Bassano, denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Trigno Ermal Meta, irrecuperabile. Ragazzi, non invidio la nostra Manilosa perché sta lavorando con 43 gradi.
1: No, non ci credo. Davidino, ciao. Buon pomeriggio, sono in ritardissimo.
0: Sto sudando.
1: Se riesci
0: io per
1: ancora,
0: te.
1: Mi metti per favore Latin Lover di Gianna Nannini, che mi dà un po' di carica perché sono qui in serra.
0: Vedo.
1: Ci sono 43 gradi.
0: No, ragazzi,
1: non so
0: mamma
1: se
0: mia.
1: Ce la faccio. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, arriva Latin Lover.

0: Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita, e chiude l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, ma arriva l'Happy Hour.
1: È arrivato l'Happy Hour. E vai di Happy.
0: Va bene.
1: E anche di Hour.
0: Tutto a posto, Davis?
1: Sì, sto caldo.
0: Preso una botta di caldo, scusa.
1: Cioè, ci rincoglionisce ancora
0: no,
1: di più.
0: No, guarda, già secondo me, almeno parlo per me, ero già messo bene.
1: No, no, ma anch'io come te, figurati. Però, cioè, adesso è peggio, perché il caldo, boh, ti dà ste botte di vita.
0: Davvero.
1: Vabbè, io stanotte ho dormito niente, te lo posso dire.
0: Zero anch'io.

0: mezza.
1: Mezza di notte.
0: Bene, loro erano andati ovviamente a far serata.
1: Beh, certo. Io che ormai una certa età, cosa faccio?
0: Era a letto dalle 9.
1: No, sono andato a letto alle 9. Era più di mezza, cioè era oltre mezzanotte, però non riuscivo a dormire.
0: Niente. Invece la nostra amica al piano di sopra dormiva?
1: Sì, lei dorme. Lei dorme dopo 2 ore di TikTok. Si addorme.
0: Perché scrolla?
1: Sì, scrolla.
0: Ah, ok. Scrolla su TikTok.
1: Scrolla, guarda un video dietro l'altro e poi uno si addormenta. Beh, guarda che ogni tanto lo faccio anch'io.
0: Hai provato tu a farlo?
1: Sì, dopo un po'.
0: Funziona?
1: Allora, sai che ci sono dei video che tu senti parlare con queste voci pulite, cristalline, tutto qua, e dopo un po' ti addormenti. Ah. Io non vorrei, fosse la stessa cosa quando parliamo noi. E ci ascoltano dall'app o dalla radio
0: e si addormentano.
1: Mi auguro di no, è vero.
0: Vabbè, ma è anche una bella cosa, rilassarsi con la voce di qualcuno.
1: Io lo faccio la notte, dico al mio.
0: Parli da solo?
1: La mia assistente Alexa.
0: Ma è vero, Radio Manila. Che tra l'altro l'hai fatta crescere,
1: Sì, è da ieri che è diventata Plus o Plus.
0: È Plus, ma le hai insegnato un sacco di cose.
1: Adesso
0: sa un po'.
1: Esatto.
0: Brava.
1: Ho provato a insegnarle una cosa e lei mi ha detto, guarda, questo è un argomento che non possiamo trattare.
0: Però forse
1: anche
0: se fai plus magari sì.
1: No, perché no. Allora comunque impara ascoltandoti, cioè tu parli con lei. Io non la sapevo questa cosa, però avevo visto dei video sempre sui social, su TikTok, e tu insegni. Quindi lei piano piano poi conoscerà anche i tuoi gusti.
0: Quindi lei impara dai migliori.
1: Esatto. Quindi
0: io non vedo l'ora di conoscerla, lo sai.
1: Guarda, vedrai che
0: adesso
1: ti racconterà
0: che
1: un sacco di cose. Adesso sa un po' di cose anche di me, di quello che ho in casa, quello che ho fuori, capito? Cosa mi piace fare. Guarda che è molto interessante questa cosa.
0: Guarda, la prossima volta che verrò da te, cioè io vorrò parlare solo con lei.
1: È l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che piace a me, perché comunque se io mi dimentico qualcosa e tu hai raccontato tante cose, esatto.
0: No, ma diciamo che ieri Pomponi mi manda un messaggio di una roba che dobbiamo fare a settembre, e detto questo mi ha chiesto la data. Allora ho detto, ma va un po', ma c'è quella la data.
1: Sì, io allora
0: aspetta, perché l'ho inserita nel calendario della mia nuova amica.
1: Allora volevo essere certo, perché se poi dopo tu sbagli e lei ti dice no, guarda, devi discutere pure con Alexa. Però voi fate una cosa: chiedete ad Alexa di ascoltare Radio Manila anche di notte, così se non prendete sonno vi addormentate. Se invece non vi addormentate, almeno ascoltate buona musica.
0: Potete mandare i vostri messaggi, ovviamente, richiedere magari anche in quel momento la vostra canzone preferita, che so, vi rende talmente poi rilassati che vi addormentate sulle dolci note.
1: Se poi non riuscite a dormire, chiamatemi. Tanto
0: va bene,
1: non dormo,
0: tanto Pomponi è sveglio. Lo trovate lì sul ponte.
1: Sotto il ponte.
0: Quando uno dice finiremo sotto un ponte, Pomponi c'è già.
1: Vabbè, me ne vado, vi lascio con Davis.
0: E che ponte,
1: ti piacerebbe stare pure a te sotto al ponte?
0: Guarda che lì in quel sottoponte mi piacerebbe molto. Sì, dove stai tu, sì.
1: E ponte non è un nostro amico. Me ne vado e vi lascio con Davis. Al domani.
0: Ciao Pompo.
1: Ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15:05.
4: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
2: Fino al 15 luglio. Mozzarella Santa Lucia Galbani. Confezione 3 pezzi da 125 grammi a 1,99 euro. Da Conad. Sempre il meglio. Al miglior prezzo.
5: Vieni da noi. Sai perché? Perché conviene!
2: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale

0: Serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili. Andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il Verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola. Scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo 3 giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa e in particolare alla Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale dei Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Davis Maidò.

E fibra, apriamo il nostro happy hour di oggi, lunedì 6 luglio 2026, sempre in diretta con voi. Buon pomeriggio da Davis Maidov, staremo insieme per le prossime tre ore per rinfrescare un po' la vostra voglia di musica e non solo, al 338 50 38 908 attraverso il nostro numero WhatsApp, messaggi scritti, audio messaggi. Fatevi sentire, fatemi sapere dove siete, che cosa combinerete, che cosa state combinando, se state lavorando, ci state ascoltando, non lo so, attraverso la nostra app, in un negozio, in macchina, insomma, fatevi sentire e richiedete la vostra canzone preferita in questo 6 luglio. Partiamo subito, partiamo con un nuovo singolo, la prima scelta musicale di oggi è del nostro amico Mirko, che ci ascolta da Santana e che vuole far suonare su Radio Manila. Gianna Nannini e Marrakesh, arriva America Inc.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina Capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Davis Maidò.

0: Never Coming Down, Samuele Sartini e Rochelle Diamante su Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Sara D'Alesegno. Ciao Sara, buon pomeriggio. E adesso chi ha voglia di ascoltare la propria canzone preferita, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Davis, sono Enza di Asti.
0: Ciao Enza.
1: Volevo richiedere una canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.
0: Per sempre.
1: La volevo dedicare a voi, quelli che mi conoscono, e alla mia cagnolina Maggie,
0: certo,
1: che da un mese quasi che non c'è più.
0: Amore.
1: E io sto soffrendo tanto.
0: Ma Maggie è sempre con te, lo sai.
1: È un game over.
0: Sono quelle anime belle e pure che non ci abbandonano mai. Io ti abbraccio tanto, Enza, ma proprio tanto, tanto, tanto.

Sal Da Vinci, per sempre sì, Sal Da Vinci che arriverà in concerto a Torino con ben due date al Teatro Colosseo di Via Madama Cristina il prossimo ottobre. Guardate sempre, date uno sguardo al nuovo programma, la nuova stagione del Teatro Colosseo che è davvero fantastica su teatrocolosseo.it. Ciao Manila, sono Fabio da Collegno, vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Un saluto a tutti i manilosi, ai meccanici di moto Vincenzo e Gabriele, e se non ascolti Radio Manila sei game over. E noi salutiamo voi e i vostri amici del negozio di moto. Arriva Sara Toscano.

0: Sarà Toscano con Atlantide ci porta all'audiomessaggio del lunedì della nostra super love. Ciao super love.
1: Super love del mio cuore.
0: Ma buon ciao super love.
1: Settimana. Buon oggi inizio mi settimana piacerebbe ascoltare Jovanotti con Un mondo a parte. Io ti auguro una bella giornata, ti bacio, ti stringo, ti stropiccio.
0: Mi stropicci.
1: Fino a mercoledì. Chi non vi ascolta è troppo game over. Che ti bacio, te l'ho già detto.
0: Me l'hai detto.
1: Oggi, domani è sempre super love.
0: Ma guarda, dirlo, c'è sempre modo per dirlo, sempre di più my love.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, o te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte,

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Manila te le suona.

0: Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. Wellala, questa è la scelta musicale di Ilari che ci ascolta da Torino. Ciao Ilari, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Ciao Manila, sono Stefano da Rivarolo Canavese. Potresti mettere la canzone Salirò di Daniele Silvestri? Certo che sì, caro Stefano da Rivarolo Canavese. Saliamo tutti sul palcoscenico virtuale dell'Happy Hour e cantiamo.
1: Salirò.

Daniele Silvestri con Salirò, l'ho cantata dall'inizio alla fine io questa canzone, come canterò la prossima che sceglie il nostro amico Salvatore da San Secondo di Pinerolo. Ho beccato il tuo messaggio, Salva, quest'oggi, come stai in questa caldissima giornata di luglio? Lui ci ascolta sempre Radio Manila ed è davvero molto molto bello il nostro Salva, è vero? Arriva Giuni Russo, un'estate al mare.

0: E questa canzone io la dedico alla Chica che è al lavoro, a cui davvero piace tanto tanto tanto. Buon lavoro Chica, un bacio, e buon lavoro a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Manila in questo 6 luglio alle 15:43, doppia scelta musicale per lo stesso artista, un messaggio scritto, un audiomessaggio, andiamo a leggere il messaggio scritto, eccolo qua. Ciao Davis, come stai? Buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi, sono io, mi chiamo Miriana e mi piacerebbe ascoltare Convivendo di Biagio Antonacci, grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un bacio. Ciao Miriana, un bacio a te, e a proposito di Antonacci abbiamo anche l'audio, sentiamolo.
1: Ciao, sono Gabriella da Mondovì.
0: Ciao Gabriella.
1: Sto disfando le valigie, sono appena tornata dal Salento.
0: Ma beata
1: con
0: te,
1: una
0: lacrimuccia, guarda,
1: che scende, perché...
0: E te credo.
1: Veramente, mare
0: solo
1: stupendo,
0: una.
1: Clima tutto molto molto bello. Mentre disfo le valigie mi fai ascoltare You and Me di Biagio Antonacci. Buona giornata a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, un bacio Gabriella, un bacio grande. Allora disfa le valigie, pensa al Salento, pensa alle cose belle, pensa alla musica di Radio Manila. Biagio Antonacci sta per arrivare, ma con quale canzone? Arriva, sì? Convivendo.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. P52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca P52 Italia su Instagram.
2: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
3: Seguici sui social.
4: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
5: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila Box con Davis Maidò.
9: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, il nuovo singolo è quello di Cioffi e suona su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Giuseppe. Ciao Giuseppe, buon inizio settimana. Ciao Manila, vorrei dedicare alla mia collega Antonella una canzone di Vasco. Scegliela tu, Stefania da Moncalieri. Stefania, ho fatto questa domanda alla nostra signorina Manila 9001. Quelle di Vasco sono tutte super belle, ma lei ha scelto questa.

Un senso Vasco Rossi su Manila alle 16 alle 15 e 56 minuti. Ciao Manila, sono Francesca di Trecate. Vorrei ascoltare Spirale Ovale degli Articolo 31 e dedicarla alle mie colleghe Rossana e Nadia che sono in ferie e di riposo mentre io lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Dai Francesca da Trecate, oggi loro e domani toccherà a te. Dai, sicuramente mancherà poco.

0: C'ho solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
1: Fino al 9 luglio con Carta Insieme, gelato Baci Perugina come cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49 euro. Da Conad, sempre il meglio al miglior prezzo.
2: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
1: Nei punti vendita Spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa. Lo ha detto la leader Demi Schlein dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto, il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun, espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
4: Manila News.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: più. Due dischi senza interruzione per aprire la nostra seconda ora insieme nelle Piaguar di Radio Manila con Davis Maidò fino alle 18. Abbiamo iniziato con Mietta, Mille Bugie. La scelta musicale è quella del nostro amico Carlo che ci ascolta da Pinerolo. Ciao Carlo, buon pomeriggio. E poi arriva lei, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Tutta per la nostra amica Lidia che ci ascolta da Monbarcaro al 338 50 38 908, dove sta per suonare il prossimo audiomessaggio, il vostro, sentiamolo.
1: Ciao, siamo Tommaso, Paola e Pietro e vorremmo ascoltare Buon Vento di Giovanotti e di Alfa, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora Giovanotti e Alfa ce l'ascoltiamo insieme. Buon vento a tutti.
2: Non può

0: Buon vento!
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Voglia di convenienza?

0: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
0: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
0: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
2: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Davis Maidò.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Manila. La scelta musicale è quella di Flora. Ciao Flora, buon inizio settimana. Adesso salutiamo Matteo che scrive: ciao, sono Matteo, volevo fare un ringraziamento a Bender perché per lui oggi è una giornata speciale. Grazie mille e se possibile vorrei ascoltare Sei un mito degli 883. Tutta per te, Matteo.

0: 883, anche lì era estate, era il 1992. Che ricordi, ragazzi, che ricordi. C'è il prossimo audio messaggio, sentiamolo insieme. Ciao.
1: Ciao, sono Patrizia, sto andando a prendere Marta al lavoro per portarla dal dottore che si mette in mutua perché ha la febbre.
0: Mannaggia.
1: In questo caldo.
0: No, no, e ma guarda, ne sto sentendo tanti.
1: Le ragazze di Porta Venezia e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao.
0: Ovviamente i mali di stagione che aumenta perché temperature che aumentano in modo vertiginoso, poi scendono, poi fa freddo, poi fa di nuovo caldo e poi l'aria condizionata e poi te becchi un bel colpo. È così, ragazzi, che dobbiamo fare? Dobbiamo abituare anche all'influenza estiva, pensate un po', e ce n'è più di quanto pensiamo in giro.

0: Radio Manila te le suona.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione statale 11 tra il casello Falchera e la tangenziale di Torino in direzione Aosta. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code su entrambi i versanti con tempi di attesa di un'ora circa. Ci occupiamo infine del traforo del Frejus per informarvi che il tunnel sarà chiuso in entrambe le direzioni dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Via Vita.

Paola Iezzi con Stessa Direzione. La scelta musicale è quella di Marti al 338 50 38 908. Ciao Marti. E adesso chi andiamo a salutare? Salutiamo Daniele che scrive: buon pomeriggio Davis, sono Daniele da Torino e vorrei ascoltare, se l'avete in playlist, Il tempo di un minuto dei Finlay oppure Usami o sparirò di Luca Di Risio. Grazie, buon pomeriggio a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Daniele da Torino. Allora, signorina Manila 9001, ci pensi lei? Daniele richiede Il tempo di un minuto dei Finlay oppure Usami o sparirò di Luca Di Risio. Che cosa ha deciso di suonare?

0: Luca Di Risio, la nostra signorina scelto Usami per il nostro Daniele da Torino. Ciao Daniele, buon pomeriggio. E dopo Luca Di Risio chi arriva? Qual è il prossimo artista che sta per suonare su Radio Manila? Sentiamo.
1: Buongiorno Davis, buongiorno Manilosi.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare per favore Futura di Lucio Dalla, per favore. Grazie. E buon caldo a tutti.
0: Buon caldo davvero, Sara, buon caldo anche a te. Meno male che c'è la musica che ci rinfresca in quest'estate 2026. Arriva lui, arriva Lucio.

0: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
2: Sorridi, la bocca è protetta. Sorridi, ci pensa Zanchetta.
3: A Orbassano, denti fissi su impianti, subito. Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito. Prenota la tua visita, dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
4: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila Box con Davis Maidò.

Melody Castellari, Natalie Hartz, Kim Lucas e Neja con Soul Sisters. La scelta musicale è quella di Carmelo, che ci ascolta dalla provincia di Cuneo. Ciao Carmelo, buon pomeriggio. Adesso salutiamo Stefano che scrive: ciao a tutti manilosi, mi piacerebbe ascoltare Settembre con Due Settimane. Grazie a tutti, un bacio. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over, da Stefano. Tra le altre cose, questo è il nuovo singolo di Settembre che suona per te.

0: Si intitola Due settimane ed è il nuovo singolo di settembre che suona su Radio Manila. 338 50 38908, c'è il prossimo audio, sentiamo di chi e poi c'è anche un messaggio scritto, sentiamo l'audio.
1: Ciao Radio Manila, siamo la mamma
2: Filippo
1: e vorremmo ascoltare Buon Vento.
2: Buon Vento a chi oggi partirà.
1: E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game Over.
1: Ciao.
0: Game Over, ciao. Amore, ciao. Però Buon Vento l'abbiamo già ascoltata, eh? Abbiamo già ascoltato Giovanotte Alfa proprio in questa seconda ora del nostro Happy Hour. Però ragazzi, vi accomuno alla scelta musicale di Samu che ci ascolta da Brian, provincia di Cuneo, e che vuole ascoltare il nuovo singolo di Céline Dion, si intitola Bonjour, Pardon, Merci.

0: Nuova di Céline Dion suona su Radio Manila. Come suona la prossima canzone, il prossimo brano scelto da voi? Ciao Radio Manila, sono Paola e vorrei ascoltare Non Dovrei, Non Dovresti di Renga. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Paola, Francesco Renga e Giusy Ferreri in arrivo per te.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire. Sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila.
17: Ora esatta.
18: Sono le 17 e 4 minuti.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Sono giorni decisivi per il nuovo CT della Nazionale. A breve verrà comunicata la scelta ufficiale da parte della federazione e l'attesa è tanta. La figura di Giovanni Malagò ha trovato molti riscontri tra gli addetti ai lavori. Tra questi c'è anche Alessandro Moggi, che a margine dell'evento da lui organizzato a Forte dei Marmi per raccogliere fondi per l'ospedale Meyer di Firenze, ha espresso in maniera chiara il suo pensiero.
20: Malagò credo sia stata la scelta migliore, insomma, un uomo assolutamente illuminato, uomo di sport ormai di una lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la Nazionale è un club.
19: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
17: Manila News.
21: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Davis Maidò.

Alpine, Elettra, Lamborghini. Apriamo così la terza e ultima ora delle Power di Radio Manila in questo lunedì 6 luglio 2026 con Davis Maido fino alle 18. Siamo partiti con i Maroon 5 Heroin Room 9 Remix. La scelta musicale è quella di Stefano, che ci ascolta dalla provincia di Asti, precisamente da Canelli. Ciao Stefano, buon pomeriggio. E poi invece da Rivoli, in provincia di Torino, arriva la scelta musicale di Egle per Elettra Lamborghini e la sua Bamban Bambina. E adesso salutiamo un'altra manilosa che ci scrive: buongiorno Radio Manila, i miei raggi di sole quotidiani sono la Betta e vorrei ascoltare Quadri Cuori di Orietta Berti. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, il titolo proprio quello giusto è Quadri Cuori Picche Fiori, del singolo estivo, come giustamente hai detto tu, di Orietta Berti.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Ads! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
6: Seguici sui social. Gli affari di Stock Ads. Che prezzi!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davis My Dog.

0: Ambiguità così strafatta di coriandoli alle 17:20 nelle Piawar di Radio Manila. Questa è la scelta musicale di Laura D'Anichelino. Ciao Laura, buon pomeriggio. E dopo Laura chi arriva nel nostro Piawar insieme? Sentiamo un po'.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alessia e Joelle.
0: Ciao Alessia, ciao Joelle.
1: La canzone di Ernia per te. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora noi sapete che facciamo, ragazzi? Volete ascoltare Ernia con Per te? Allora lo suoniamo subito, anzi subitissimo.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Per te Ernia, ciao, siamo Andrea e Elisa da Torino e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Naït. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Per voi arriva Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Night con Forte. Ciao, sono Simone. È possibile ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Grazie, Simone. Certo che sì. La nostra signorina ha scelto per te Ridere.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati. Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
9: Fantastico!
8: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
9: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
8: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
9: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
9: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code con tempi di attesa di circa 1 ora in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.

0: La nuova di Joliet suona nell'Happy Hour di Radio Manila grazie alla scelta musicale di Flavio da Benevagenna. Ciao Flavio, buona serata. Su Joliet vorrei salutare anche la nostra amica Rina da Grugliasco in provincia di Torino, che mentre fa i lavori di casa ci ascolta. Grazie Rina, grazie di cuore. C'è il prossimo audio, sentiamo di chi.
1: Ciao Fede, ciao Davis, di Rosa Giurinati. Se potete mi mettete Fiorello, sì o no? Mi saponate il caffè, grazie.
0: Non è piaciuta questa cosa? Ciao Fede, ciao Davis. Sì, io e Fede siamo una cosa sola, Giusy, sì.

Fiorello con Sì o No. Ciao Manila, sono Marco da Mondovì e vorrei ascoltare la canzone di Rama, pam pam pam pam pam pam. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marco da Mondovì, allora andiamo di pam pam pam pam pam pam pam a più non posso.

0: Giulio, Debe e io Finesse.
1: Che c'è mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Ciao a tutti, sono Gazzelle. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
8: Con la FDI firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Boxer con Davis Maidoh.

Mamma, non mamma, c'è Madame che arriva al Flower Festival a Collegno con un live incredibile, quindi mi raccomando, manilosi, la musica, se avete voglia di musica, voi ne avete tanta voglia di musica, andate a vedere Madame che è davvero molto brava e cercate il vostro biglietto nei punti vendita abituali sulle piattaforme digitali. Adesso cerchiamo, cioè salutiamo chi? Erika che scrive: ciao, sono Erika da Torino, potreste farmi ascoltare per favore la prima canzone d'amore di Gazzelle, la dedico al mio fidanzato Marco, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Erika da Torino, io quella canzone di Gazzelle te la manderei in onda molto volentieri, però non essendo un singolo radiofonico non è in playlist, ma arriva Destri. Improvviso,

0: La sua Destri suona nell'Happy Hour, come suona il prossimo audiomessaggio, sentiamolo.
1: Ciao di Manila, sono Stefano, vi ascolto da FM, vi chiedo se potete mettere Sei Persi di Spera e Basta.
0: Ciao Stefano che ci ascolta in FM, anche per te la stessa cosa, la canzone di Sfera che hai chiesto non è un singolo radiofonico, sicuramente disponibile per le piattaforme digitali, quindi suoniamo questa.

Vera e basta, la nostra signorina ha scelto Mademoiselle. Ultimo messaggio, sì, perché si è fatto una certa Manilosi. Io tra poco lascerò il microfono alla nostra Witty. Ciao Manila, sono Gabriele da Carrù e vorrei ascoltare DTMS di Bad Bunny. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Gabriele, Bad Bunny arriva per te.

0: E con questi ritmi incredibili chiudiamo ufficialmente il nostro Happy Hour di oggi in questo caldo, lunedì 6 luglio 2026. Da Davis Maido è tutto, vi lascio con la Witty, la nostra vitale fino alle 21 con l'Happy Time, e noi ci risentiamo puntualissimi mercoledì alle 15 nell'Happy Hour. Fate i bravi e buon inizio settimana, ciao!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011.

0: in auto.it.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18:03.
3: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
4: Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo al summit della NATO. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev. Dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la Premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Beach ci permette di aprire il nostro Manila Box Happy Time nel migliore dei modi. Buon pomeriggio e bentrovati da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento su Radio Manila che vi accompagna fino alle 21 in questo lunedì 6 luglio caldissimo. Siamo sui 34 gradi, ma niente paura, niente panico, il meglio deve ancora arrivare. Infatti arriveremo fino a mercoledì, dove toccheremo i 40 gradi, 39-40, quindi in realtà c'è molto molto fresco. Vi ricordo subito il numero che vi occorre per inviare attraverso WhatsApp la vostra scelta musicale: 338 50 38 908. Cominciamo? Sì, cominciamo, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Qui siamo Gemma
2: e Domini.
0: Ciao ragazzi. E dunque?
1: E vorremmo mettere, sì, una canzone di Anna Pepe.
0: Ok.
1: Che decidete voi.
0: Va bene.
1: Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ciao, hai visto che fuori ci sono 34 gradi, noi ci abbassiamo a 30 gradi.

18:13 e c'è il messaggio della Giusy da Cherasco. Buon pomeriggio Mariella, mi faresti ascoltare per favore Bonjour, pardon, merci di Céline Dion? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manile Game Over arriva a Céline Dion.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Per la Daniela di Milano che a quest'ora sta già rientrando a casa ed è in tangenziale, rallentata, ma in tangenziale su Milano. Ci siamo vicini, Daniela, buon rientro ovviamente. 338 5038 908 per inviare la vostra scelta musicale qui su Radio Manila. E sentiamo, anzi devo leggere, mandate messaggi audio così lavorate anche un po' voi. Ciao Radio Manila, sono Rebecca, puoi mettere per favore qualunque canzone di Sfera Ebbasta? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Sfera Ebbasta, Mademoiselle.

0: Ciao Mariella, sono Cristina da Genova.
1: Ciao Cristina.
0: Senti, visto che qua sto traviando tutte le signore della spiaggia,
1: che hai combinato?
0: Le sto facendo ascoltare tutte Radio Manila.
1: Ah, hai capito.
0: Mi metteresti mica per favore Cabana di Rama, che piace un sacco a tutte le fancioline che ci sono qua, e se fosse già passata associami a qualunque altro maniloso, e saluto tutti i manilosi che lavorano, e in particolare Daniela da Saluzza che non ascolta Radio Manila, e game over, un bacio, ciao.
1: Ciao Cristina da Genova. Salutiamo anche tutte le signore che balleranno insieme a te, evidentemente, Irama con Cabana.
2: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

di spiaggia in quel di Liguria a Genova. La Cristina ha fatto ballare tutta la spiaggia. Noi continuiamo con le vostre scelte. Arriva quella di Fabio. Ciao Manila, mi puoi mettere un soffio caldo di zucchero? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Fabio, buona serata anche a te. Arriva zucchero, questo è un soffio caldo.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienezza in direzione Piacenza e tra Sito e Bruero in direzione Aosta. Ci spostiamo al traforo del Fréjus, dove a causa di un evento sul territorio francese è chiuso il tunnel con relative code sulla A32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Ci occupiamo infine del traforo del Monte Bianco, dove sono presenti code su entrambi i versanti con tempi di attesa di 2 ore al pedaggio italiano e di 45 minuti al pedaggio francese. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: una più bella dell'altra, una più brava dell'altra, non c'è da scegliere. Anna Menna e Lola Indigo, fatti tua. Sono le 18:37, questa è Radio Manila, io sono la Vitale e con voi ci sto fino alle 21. Questa è la vostra musica preferita, sentiamo la prossima, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso e sono nell'MD con mia madre e vorrei ascoltare Swag Music di Arti Five.
0: Okay.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è gay.
0: Ciao Tommaso, buona spesa, arrivano Arti Five.

0: 45 alle 10.40 su Radio Manila. Ciao Mariella, ben arrivata. Mi faresti ascoltare Lugano addio di Ivan Graziani? Grazie, mando baci a te e a Daniela di Saluzzo, Artesia da Sydney in Australia, che in questo momento, se non vado errata, sono circa le 2:30, 3:15 del mattino. Ciao Artesia, arriva Ivan Graziani.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: Voglia di convenienza?
6: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
7: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
8: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
7: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
8: Confezionimargherita.it.
7: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
8: Tutta convenienza.
7: A Sanfrè.
9: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debouché, Nichelino Vinovo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

Baby K, Tuca, Macarena, per Silvia ed Alessandra che saluto. Arrivano le 18:50 e c'è il messaggio della Marcella. Buon pomeriggio Mary, buon lunedì. Prima settimana intera di luglio, è vero. Voglio chiedere una canzone dei Simply Red. Grazie, buona serata ancora calda. E chi non ascolta Radio Manila e Game Over, salutoni a tutti da Marcella. Ai Simply Red, lui tra l'altro, lui il rosso dei Simply Red, ha viaggiato e sta parecchio qui in Italia. Voglio dirvi anche dove, in Sicilia. Sì, beve anche del buon vino. Ascoltiamoli, Stars. Anyone?

Ed quando arrivano le 18:55 siete con Marielle Vitale e questo è il Vanilla Box IP Time, l'appuntamento che vi accompagna durante il vostro probabile rientro a casa dopo una giornata di lavoro. Fino alle 21 perlomeno stiamo qui insieme con la vostra musica preferita, 338 50 38 908, per richiedere e inviare su WhatsApp il vostro messaggio, magari vocale oppure scritto, insomma come vi è più comodo. Oh, devo salutare Luca che mi dice: ciao Marielle, ti mando un bacio e vorrei ascoltare Holly Valance con Kiss Kiss, perché oggi è la giornata, è il World Kiss Day, cioè la giornata mondiale del bacio. Ma veramente, vero? Me ne ero dimenticata. E proprio oggi, il 6 luglio, che si festeggia la giornata, il gesto universale dell'affetto, dell'amore, naturalmente questa festività è stata istituita, pensate, nel 1990, perché pare che il bacio abbia molteplici effetti biologici sul nostro fisico, sulla nostra mente, perché questo gesto stimola il rilascio di endorfine e ossitocina, riducendo lo stress e l'ansia. E allora cosa c'è di meglio che mandare un bacio a chiunque, ovunque voi siate? Mandate baci, baci, baci, baci e a profusione. Ma.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpioni con la notte del 22 luglio 2022. Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale delle partenze al momento fino alle 20 di oggi. Lo annuncia la società di gestione dell'aeroporto catanese. Chiusura di seduta, il leggero rialzo per la borsa di Milano. A fine seduta Piazza Affari guadagna circa un quarto di punto, spread BTP Bund stabile a quota 70. Tennis, Flavio Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Maria.

80 90 2000 qui su Radio Manila insieme agli In Deep Last Night, DJ Save My Life. Grazie a Massimo Di Novate di Milanese che saluto, ma dal 1982 ci spostiamo perché l'ondata continua, è altissima, perché c'è il messaggio di Mauri che saluto. Ciao Mariellina, buon inizio settimana a te e a tutti gli ascoltatori. Anni 90 qui siamo, è la Bush con Be My Lover, fate i bravi, almeno provateci. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Mauri, arriva la Bush.

0: Ciao, sono Fabio di Caselle.
1: Ciao Fabio.
0: Volevo ascoltare Devastante di Olly.
1: Ok.
0: E chi non ascolta Radio Maniera è un game over. Ciao.
1: Ciao Fabio, buona serata. Arrivano Olly e Giuli.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill,

0: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

provato a verificare se cita tutte le squadre del campionato del mondo, ovviamente. Non ho notato l'Italia, non ho controllato bene, non l'ho sentita perlomeno. Adesso vado a verificare se è almeno questa canzone, per appunto un'occasione del mondiale di calcio, è stata registrata prima. Ma forse si sapeva già che l'Italia non ci sarebbe stata. Devo salutare Viviana di Paesana, che aveva proprio richiesto questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ciao Witty, sono la Cristina da Torino e vorrei ascoltare La regina della celebrità di Max Pezzali, e la voglio dedicare alla mia bimba, perché quando era in pancia, appena la sentiva si metteva a scalciare. Hai capito? Buon gustaia, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio anche a te. Arrivano gli 883.

0: Celebrità 883 su Radio Manila. Ho verificato il testo, ho controllato, avevo capito bene, l'Italia non viene citata nel testo, vengono citate tutte le squadre che ovviamente stanno giocando il mondiale tranne l'Italia. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Come stai? Tutto bene? Lo senti anche il caldo? Io oggi veramente tantissimo.
0: Abbastanza direi.
1: Volevo chiederti se riesci a farmi sentire per favore Summer of 69 di Bryan Adams.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti mando un bacio, saluto tutti i manilosi, ricambio i saluti di Cristina di Torino che è a Genova, le mando
0: Genova,
1: un bacio,
0: sì,
1: un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao. Daniela, Bryan Adams.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi? Ci occupiamo quindi del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso troviamo code di circa 30 minuti in direzione del territorio francese e di circa 15 minuti verso il territorio italiano. Infine vi anticipiamo che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori, sarà chiuso il tratto tra Susa Autoporto e Ulx Ovest in direzione Bardonecchia. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità. Manila Box. Estate con noi.

0: è San Giovanni, le ragazze per Riccardo dalla provincia di Cuneo che saluto, e intanto scivola via questo lunedì 6 luglio, sono le 19.35, siete con la Vitale e questo è il Manila Box Epitime, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 29, alle 21, anzi chissà perché ho detto 29, non esiste. 338 50 38 908, questo è il numero di WhatsApp, però questo è giusto, che vi permette di inviare tramite WhatsApp il vostro messaggio. Sarà mica il caldo che do i numeri. Vabbè.
1: Ciao Radio Manila, sono Giacomo da Marene.
0: Ciao Giacomo.
1: Vorrei ascoltare Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ah, che bello Marene, mi ricordo quando si prendeva la macchina, faceva la montagna. Provinciale, provinciale. Belli paesaggi, belli. Si arrivava a Marene, quindi eravamo già quasi arrivati al mare. Sono ricordi di infanzia. Poi hanno, c'è la tangella, l'autostrada, e naturalmente tutto, naturalmente è cambiato.

0: Gianni Morandi e Lucio Dalla Vita, quando arrivano così le 19.40, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manina, volevo chiedervi se riuscivate a mettere la canzone di Raff Infinito per la mia migliore amica Jasmine. E niente, sono Jenny, stiamo andando a fare shopping. Chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Buon shopping, arriva Raff, questa è Infinito.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.

0: sola nostra.
1: Bossa nostra Gaia su Radio Manila per Manuela di Brossasco, che saluto. Ah, ma mi state prendendo in giro perché ho avuto lo svarione col 29. C'è Gio che mi scrive: ciao cara Mariella, dalli giusti i numeri, almeno ce li giochiamo, giusto? Giusto, giusto. Ve ne do un altro di numero, questo però è ragionato, non è lo svarione come prima, che chissà che cosa stavo pensando, ma sarà il caldo sicuramente. Ad esempio vi faccio fare un giochino, se avete voglia, magari avete la possibilità di farlo perché siete tranquilli, non state guidando. Andate su Google, semplicemente su Google, e digitate il numero 67 meme. Vi apparirà proprio nella tendina 67 meme. Lo schiacciate, lo cliccate, cercate e vedrete che succede una cosa davvero molto molto simpatica, e vi spiega anche il perché accade quella cosa simpatica. Il numero l'ho dato, ma non si vince assolutamente nulla, e così, tanto per divertirsi un po'. Intanto saluto chi è? Antonella, giusto? No, Sabrina da Piossasco. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare La testa gira, sono Sabrina da Piossasco, e chi non ascolta Radio Manila è un super super super super super game over. Aia!

Palma Anita De Mischilla, la testa gira. Un saluto adesso va allo staff della pizzeria Napoli di Alpignano che mi scrivono: ciao Mariella, buona serata da tutto lo staff della pizzeria Napoli. Per caso è già in programmazione la canzone Costiera Amalfitana di Rovazzi, D'Angelo e Arisa? Casomai la metti? Ma certamente, eccoli qua, arriva la Costiera Amalfitana.

0: Ciao carissima, stasera mi piacerebbe ascoltare generale,
1: sì,
0: o rose rosse.
1: Ok.
0: Ti do la scelta a te, tanto devi scendere in cantina, per cui decidi tu. E sono Lori da Biella.
1: Ciao,
0: e logicamente
1: Lori.
0: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Dai.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Un bacio da Biella.
1: Buona serata a te, Lori. Scendo in cantina, ma non troppo, perché esiste una versione nuova, più o meno, che ha fatto Francesco De Gregori nel 2014, aggiornando leggermente, forse solamente musicalmente, ma insomma è sempre lei, generale.
2: Generale, dietro la collina.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.
2: Fio, devo dirvi una cosa. Ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
3: Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 € al chilo. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
3: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News.

0: Ankara le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazione sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri italiani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della Regione Puglia, Cristina Scarpa.
2: Sara Funaro, sindaca di Firenze, è la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri, al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna, al 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
3: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale. Stare con

0: questa sera Noemi, la scelta musicale di Noemi di Andezeno, che saluto. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Buongiorno, sono Carmelo da Catanzaro. Vorrei sentire Urlando contro il cielo di Ligabue, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao, arriva Ligabue, Urlando contro il cielo.

0: Ciao Mariella, buon inizio di settimana, sono Francesco da Borgomanero, per piacere vorrei ascoltare Sì o No di Fiorello, grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over, buona settimana a tutti i manilosi, arriva Fiorello, Sì o No?
1: Sì o no?

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale. Non

0: David Guetta e Gabito Ballesteros, Salvame Oi per Gabriele di Vigone, che saluto. 338 50 38 908. Se avete piacere di ascoltare una canzone qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila, inviate il vostro messaggio al suo WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio di testo, come vi è più comodo. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Mila, ciao Mariellona, come te la passi?
0: Io bene. Tutto a posto? Benissimo.
1: Lì volevo dirti.
0: Sì.
1: Cosa dici? Anzi, prima una roba, ma come mai quando stiamo a lavorare non passa più, arrivi a casa e 5 minuti, pensi che sono passati 5 minuti, invece sono passate già 2 ore? Com'è la storia?
0: È un mistero, sì.
1: A parte questi tocchi di filosofia qua,
0: è molto
1: che
0: anti,
1: arrivano dalla maggiore.
0: Sì.
1: Filosofia
0: altissima.
1: Mettere su pointless di Cataldi, Capaldi,
0: Capaldi,
1: di qualcosa,
0: sì,
1: di genere,
0: sì.
1: O se no, vedi tu qualcosa di Cremonini.
0: Okay.
1: Fai tu una roba che va bene.
0: Va bene.
1: Ti saluto e saluto tutti i manilosi. Saluto te tutti i manilosi.
0: Va bene.
1: Ciao Claudio.
0: Devi dirmi
1: Roma,
0: più
1: ciao,
0: niente,
1: ciao.
0: Claudio? Basta così?
1: Di Mariella.
0: Sì.
1: Volevo dirti. Sai che forse nella canzone di quella lì dei mondiali,
0: sì,
1: è vero, non nomina l'Italia, però forse nomina Maldini.
0: Ho capito.
1: Prova,
0: sì,
1: se vuoi.
0: No, no, è vero, è vero.
1: Se hai tempo così.
0: È vero.
1: A me sembra che nomina Maldini.
0: Bravo, sì, è
1: che
0: vero, corretto.
1: Forse nel Milan.
0: No, no, è
1: un
0: corretto.
1: Salutino Mariella. Ciao,
0: ciao, Claudio.
1: Ciao, ciao.
0: No, no, lo nomina Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano Ronaldo, ma non nomina l'Italia, ovviamente, perché sapevano già quando l'hanno incisa che l'Italia non ci sarebbe stata.
2: I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. Make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: Scafaldi su Radio Manila, mentre arrivano le 20 e 27 minuti primi e lo studio della diretta di Radio Manila si riempita di un profumino eccezionale perché è arrivata la pizza gentilmente omaggiata dalla pizzeria Napoli di Alpignano, che mi ha fornito, perché sa che la Vitale mangia prima delle 10, delle 22 non si mangia, e ogni tanto arrivano questi omaggi di una pizza meravigliosa, metà di salsiccia Friarielli e metà deve essere margherita, giusto? È giusto, no? Chiedo a Silvia, chiedo anche a Silvio e naturalmente perché loro sanno che cosa ci hanno messo dentro. Comunque la mangio tutta, la mangio tutta, oramai non scappa. Ciao cara Mariella, dagli giusti i numeri. Ah, questa è la Jo che dice almeno ce li giochiamo, va bene. Volevo chiederti se fosse possibile ascoltare una canzone di Giorgia, Scegli Tu, sono tutte bellissime, un saluto a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Giorgia.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo del traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Fréjus sarà chiuso dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Grazie per l'attenzione, buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Mancano 20 minuti, una ventina di minuti al termine del nostro appuntamento e tra poco arriverà, come ben sapete, dalle 21 fino a domani mattina alle 6 la signorina Manila 9001, sempre dal vivo, sempre in diretta, sempre pronta ad accogliere i vostri messaggi con le vostre scelte musicali. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao, sono Sofia, siamo andati appena a prendere Valentina all'ospedale. Volevo ascoltare il mio paese.
2: Al mio paese.
1: Al mio paese, sì. Chi non ascolta Radio Malina in Bay Game Over. Ciao, vi voglio tanto bene. Addio.
0: Ma ciao, un bacione. Arriva Serena Brancale insieme a Levante ed Elia al mio paese.

Buonasera Radio Manila, sono Azzurra, vi chiedo di mettere Dracula di Tame Impala. Sono Azzurra e auguro a tutti una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Tame Impala e Jenny Dracula.

0: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Game over.
2: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Auto Francia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi! Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Tornano le emozioni di Canelli Città del Vino 2026. Venerdì 10 e sabato 11 luglio, tra le colline patrimonio mondiale UNESCO, va in scena a Sparkling Canelli, il grande evento dedicato alle bollicine. Banchi d'assaggio, mixology, degustazioni delle migliori eccellenze spumantistiche, masterclass nelle suggestive cattedrali sotterranee UNESCO, sapori del territorio, specialità gastronomiche e tanta musica accompagneranno due serate da vivere e condividere. Canelli Città del Vino 2026. Lasciati conquistare dal fascino delle bollicine nel cuore del patrimonio UNESCO. Visita canellieventi.it.

0: denti fissi su impianti, subito! Per scoprire le innovazioni in implantologia, per sorridere e masticare subito, prenota la tua visita. dentistazanchetta.it, aperto anche ad agosto.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Jazzy Satisfy per la Mara di Bucinasco. Ciao Mara, buona serata anche a te. Sono gli ultimi 10 minuti insieme alla Vitale, velocemente ancora i vostri messaggi protagonisti e le vostre scelte musicali. Sentiamo alla prossima. Avanti.
1: Ciao Radio Manina, sono Andrea, il pizzaiolo del ristorante Pais. Oggi volevo tirare su un attimo il morale al mio socio.
0: Cosa?
1: Dedicargli una canzone di Marco Masini, Vaffanculo.
0: Ma come?
1: E ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manina è un super game over. E che pizza!
0: Vabbè, ma giornata un po' storta, eh?

0: un po' storta, c'è subito il collega che ti tira su, Sono le 20:54, gli ultimi minuti insieme alla Vitale. Chi c'è adesso? Avanti.
1: Ciao Marilina, buon inizio settimana.
0: Grazie anche a te.
1: Sono io, Giusy dalla Loggia.
0: Ciao Giusy.
1: Volevo chiederti battito di Fedez.
0: Ok.
1: Ciao Mariella, un bacio, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Un abbraccio, arriva Fedez.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

Dibattito. Fedez ci fa arrivare al momento dei saluti anche per questo lunedì. L'appuntamento termina qui, ho fatto la rima, ma ci sentiamo domani alle 18 con la Vitale qui su Radio Manila, e vi lascio con l'ultimo messaggio che è arrivato dalle due gemelle Maria e Monica, che questa sera vogliono ascoltare la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino. E con questo ci salutiamo, buona continuazione con la signorina Manila 9001 fino a domattina alle 6, ci sentiamo domani. Thank you.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21:03.
4: La tua

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, eccoci qui. Come sempre vi aspetto al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore. Vi auguro una buona serata e vi riempio di baci.

Ciao carissima, sono Maria, vorrei ascoltare Mara Sattei con le cose che non sai di me, la dedico a te, tanti bacioni grandissimi.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.

Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo. Copriti forte, tieni.

0: Le cuore.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 2001. Sempre con te.

0: Buonasera Radio Manila, siamo
1: Nicolas,
0: Alex e Simona, stiamo partendo per le vacanze, volevamo ascoltare degli Arti 5 Swag Music, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, sono Lisa da Torino e vorrei ascoltare Galway Girl di Ed Sheeran. Io sto rientrando verso casa e faccio un saluto a tutti i manilosi. Ciao!
1: Radio Manila, Radio Manila, te le

0: Ciao, sono Gali, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
2: Seguici sui social.
3: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: voce.
1: Ciao Radio Manila, ciao signorina, sono Filippo di Magenta. Sto tornando a casa da lavoro e vorrei ascoltare Take Me to Church di Ozier. Grazie mille.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, buonasera, mi metteresti Stai bene su tutto di Luigi Strangis, grazie, Paolo.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Tacata! Tu sabes che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

Ciao Radio Manila, vorrei chiedere nient'altro che noi degli 883 per favore. Grazie mille. Piero, saluti a tutti da Asti.

0: Manila 9001.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

0: te.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando a casa dal lavoro, mi metteresti Singapore di Emanuele Aloia, fosse già passato, ci ho vista cadere di Masini, grazie a chi non ascolta Radio Manile, game on.
1: Sentiamo chi c'è al 338 50 38 908.
2: Buonasera Radio Manila, sono Elisa e sto tornando verso casa, mi piacerebbe ascoltare Shallow di Lady Gaga. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
3: Radio Manila te le suona.

Buonasera carissima, mi faresti ascoltare l'ultima di Raf, ora per sempre, grazie, un bacio da Angie, buona serata a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, buonasera, sono Riccardo e vorrei sentire da Dio di Brescia, grazie mille, saluti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buonasera, siamo Arianna e Beatrice e vorremmo chiedere di ascoltare Viva la Vasca di Benji e Fede con Alex Britti. Grazie e buona serata a tutti.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over. In questa

0: Ciao signorina 9001, sono Gabriele di Magenta, mi fai sentire Capri Sun di Capo Plaza, la dedico alla mia ragazza Giorgia, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.

0: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei chiedere un brano di David Guetta per favore. Grazie mille.
1: Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea. Potresti mandare per la mia fidanzata Serena Casanova la canzone di Scatola una foto di Tiziano Ferro? E che una scalda Radio Manila è un game over.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Margherita, per favore per affrontare la notte di lavoro, mi faresti ascoltare una bella baciata a tuo piacere. Grazie e buon lavoro a te e a tutti coloro che lavorano di notte.
1: Manila 9001, sempre con te.

Ciao Radio Manila, siamo Chiara e Alessandro e oggi stiamo festeggiando 2 anni insieme. Volevamo chiederti Iris di Biagio, grazie.

0: Ciao signorina, vorrei sentire Magica Favola di Arisa. Siamo Nicole e Rachele. Grazie mille.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila. Buonasera. Vorrei chiedere ovunque sarai, per favore. Grazie mille. A presto.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
4: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
3: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Senza nemmeno guardare per terra, sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Saremo assieme anche le prossime 6 ore e come sempre richiedetemi la vostra canzone preferita. 338 50 38 908, il numero per mandare i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e augurando a tutti una splendida nottata vi mando

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Claudio da Torino. Potresti mettere Partenope di Marche Cremont. Grazie e buonanotte.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Silvana da San Giusto Canavese. Vorrei ascoltare una qualsiasi di Renato Zero, grazie e un saluto a tutti i manilosi.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Vanilosi, sono Steu. Mi mettete una canzone di Gigi D'Agostino che qui a lavoro la notte non passa.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao signorina 9001, sono Letizia da Torino. Volevo dedicare ai miei colleghi Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Devo dire. No, niente.
1: Ciao Manila, sono Patrizia di Vinovo. Sto tornando a casa e vorrei ascoltare l'ultima di Orietta Berti.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Quadri.

Ciao, sono Emilio e volevo ascoltare un brano di Umberto Tozzi, Gli altri siamo noi. La dedico a Orio, Antonio, Teresa e Fabrizio, Teresa la vecchia, Laura e Amin. E chi non ascolta

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Samuele, volevo dedicare Amore Amaro di Gigi Finizio al mio amatissimo collega Bruno, e per chi non ascolta Radio Manila è un gay!

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi piacerebbe ascoltare Antidroga di Emma e Fabri Fibra. Grazie Simone da Torino.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao signorina 9001, sono Artisha da Sydney. Ti posso chiedere su di noi di Pupo, grazie di cuore.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.
4: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato, solo perché finanziavo. Ti darei da bere il sangue perché tutto ciò che

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

Ciao Radio Manila, sono Mattia da Orbassano. Sono al lavoro e mi piacerebbe ascoltare 100 messaggi di Lazza. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, un saluto da noi militari in servizio Mauro e Gaetano. Possibile ascoltare Più bella cosa di Eros Ramazzotti, grazie e buonanotte. Lato

0: Ciao Radio Manila, sono Enrico Dabiella. Ti posso chiedere di mettermi Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter? Un saluto a tutti e buonanotte.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte cara signorina 9001, sono Fabrizio da Moncalieri. Mi puoi mettere un qualsiasi pezzo di Neffa? Lo dedico al mio collega Donato.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina, sono Orazio da Torino. Volevo ascoltare State of the Nation degli Industry e dedicarla a tutti i manilosi al lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fareste ascoltare Mystical Magical di Benson Boone, Kevin Dabra.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Vale. Vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei.